0: Dance Go. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

vespe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri da Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

diretta il mattino alle 6, nuova settimana insieme, salve a tutti, buongiorno anche al nostro DJ Nick. Siamo presenti, ricordo che tutte le puntate, ogni tanto mi dimentico, per oggi ho fatto un modino nel punto giusto, che tutte le puntate di Botta 90 le potete trovare in podcast su stream oppure nell'applicazione di Radio Company, se l'avete ancora fatto. Scaricatela, quindi potete ascoltare Botta 90 come, dovunque, con chiunque vorrete. Abbiamo DJ Nick la console, oggi partiamo con Paradise di Simon J, Tremonti, Venga Boys di Up and Down, Sash, la sua Mysterious Time.

0: Primi tre sono andati Sash con Mysterious Time, Venga Boys Up and Down, e per turno invece Simon J con Paradise. Pochi minuti e torniamo con gli ATB.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Mamma, guarda, un muflone e un dino e un cavallino e gli asinelli.
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa. Abbiamo

90 suona la mattina su Radio Company, la mattina presto, pam pam, Divine Please, con Autonello che parla in questo istante, e ripartiamo con Don't Stop per ATB e poi produttore della dance italiana Babel con la sua Don't Let Me Down.

0: More Zomination, chiudiamo la puntata alla prima della settimana di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo con la Family Cheer, sentiamo domani mattina puntuali ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Company. Radio Company con la Family.

0: loro sono i Maroon 5, il gruppo, la band preferita da Carlotta. Buongiorno.
1: Non dico niente. Buongiorno amici, come buongiorno. State?
0: Tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene. Allora, abbiamo forse tante cose da raccontare. Parto io, ragazzi. Buongiorno, buon lunedì.
1: Buongiorno.
0: Benvenuti, buon 29 giugno, forse uno dei giorni più caldi dell'anno, sempre che non peggiori ancora l'estate, nel senso che comunque hanno detto che tra oggi e domani saranno i giorni più caldi. Da mercoledì sì. Si riabbassano un pochino le temperature, si torna a respirare un pochino.
1: La massima è di 30 gradi da mercoledì, quindi
0: sì.
1: Tutto sommato.
0: Sì, no, dico, si torna a respirare un pochino.
1: Sì.
0: Sì, comunque bella estate, vabbè, dopo saremo a luglio, insomma. 29 giugno, gli ultimi giorni di giugno le 6.32, parte dedicata ai sommersi. Come va? È tornato il nostro Ale De Biasi dopo averci lasciato in panne.
1: Veramente in panne, perché quando te ne vai tu, cioè qua di qua, intanto anarchia totale, Ale, te lo dico.
2: No,
1: Ale, cioè tu, noi abbiamo bisogno di te, perché tu comunque in ogni caso, per quanto alla fine sei tu che detti i tempi, ci tieni nei nostri box, capito? Noi siamo dei cavalli impazziti, tu ci tieni nei nostri box.
0: Siamo selvatici, siamo randagi.
1: Più che selvatici, io direi selvaggi.
2: Avete sempre bisogno di una persona che vi dà il limite?
1: Sì, certo.
0: Sì.
1: Io ho delle domande da farvi.
2: Con Conte, bravissimo Conte.
3: Bravo Conte.
1: Bravo Conte.
0: Ci hai detto che il nostro è il programma migliore della radio.
1: Sì, infatti.
0: Quello sicuramente.
1: Ma infatti, guarda, cioè, proprio dopo aver fatto, quando Conte ha finito, tu hai proprio detto il nostro programma è il migliore della radio.
0: Beh, ovvio.
1: Io ho delle domande da fare a Sisma. La domanda numero uno è: come va col tuo gasatore?
0: Allora, il gasatore è arrivato, ragazzi. L'ho subito aperto, poi per benissimo, comunque in ogni caso. E volevo dire a tutti quelli che, soprattutto quelle, poi mi sono beccato anche un patetico, volevo dire anche alle donne che hanno detto: no, ma sei pazzo, mi hanno scritto pure su Instagram, che hanno ascoltato i podcast e hanno detto: no, ma sei pazzo a regalare il gasatore, che la mia fidanzata
1: sarebbe stata contenta,
0: che è la numero uno. Allora, dopo averglielo regalato, mi è saltata addosso e mi ha detto: è il regalo più bello che mi sia stato fatto in tutta la vita. E ho detto, mi ha detto addirittura, anzi dopo averle raccontato: guarda che ho chiesto anche in radio, mi hanno detto che dovrei vergognarmi perché ho solo pensato di regalartelo al compleanno. E mi fa: cosa? Stai scherzando? Poteva essere il regalo più bello della mia vita.
1: Io te l'avevo detto perché tu a me non mi ascolti mai.
0: No, ma allora, io non è per quello.
1: Sei lasciato condizionare dalle ascoltatrici che dicono: no, 20 anni, regali un gioiello, regali. Invece tu non devi ascoltare me, devi ascoltare la zia Carlotta.
0: La zia.
1: Vabbè, senti, a me è arrivato il gasatore e ti dico che per le prime 4 gasate mi sono lavata.
0: Ah, le l'ho fatto anch'io.
1: Allora, ragazzi,
0: io ho fatto.
1: Perché?
0: Scusate, allora, quanti di voi? Oh, ma subito così, di lunedì, sondaggio. Quanti di voi, quando arriva qualcosa a casa di nuovo, non leggono le istruzioni e vanno dritti?
1: Allora, di solito io invece
0: Carlotta
1: le
0: legge.
1: Carlotta,
0: sei pazzo, non leggi le istruzioni, non si può.
1: Mi fai parlare. Io di solito le leggo le istruzioni. Questa volta non le ho lette perché i miei genitori ce l'hanno e perché sembrava una cosa molto facile. Quindi non riuscivo a capire perché ogni volta che mi sfuggiva, diciamo, perché ogni volta che gaso l'acqua mi esplode la bottiglia. Non ho ancora capito il motivo, ma
0: allora te lo dico io. Ci sono due modi. Allora, innanzitutto devi fissarla molto bene.
1: Esageravo col pulsante?
0: Allora, uno, esagerare col pulsante non va bene, devi dargli 2-3 colpetti. Ma poi l'acqua la metti sul livello giusto? Tu
1: sì, no, quello sì.
0: Ok,
1: quello sì.
0: Ok.
1: E tu mettevi troppa acqua?
0: Io ho messo la prima l'ho riempita. Io ho visto il segno.
1: Fino all'orlo.
0: Io ho visto il segno di dove mettere l'acqua. Mi ho detto: ma chi se ne frega, lo riempio di più. Ho lavato la casa. Però siccome è acqua, sti cazzi, chi se ne frega. Non parliamo più di gasatori, ragazzi, che chi se ne frega. Volevo solo dirvi che comunque la mia fidanzata ha fatto molto piacere. Non lo tengo come regalo di compleanno in ogni caso.
1: Ecco, adesso hai speso 60 euro per lei, per il regalo. E fra 2 giorni dovrai rispendere altri soldi.
0: Vabbè.
1: Invece invece il matrimonio, scusami, da 1 a 10 quanto caldo hai patito?
0: Allora, tantissimo, ma un matrimonio bellissimo, quindi ne è valsa la pena. Devo dire che ci siamo divertiti tantissimo. Molto bello, molto molto molto bello. Io e la mia fidanzata abbiamo preso anche molti complimenti sulle storie, visto che avevo pubblicato i vestiti.
1: Eravate vestiti matchati tutti e due di blu. Ma siete matti, ma chi siete? La famiglia Beckham? Che
0: non possiamo essere matchati.
1: Qua Davide Vittoria. Invece De Biasi, il tuo weekend, highlights del tuo weekend.
0: Sai che Carlotta,
2: il mio weekend è stato abbastanza...
0: Hai lavorato tu?
2: Ho lavorato sabato. Un saluto agli amici di Premariacco.
0: Sì,
1: ciao,
0: perché
1: amici,
0: eravate
1: sì.
0: Tu e Leo, come sempre, coppia fissa ormai, degli eventi che si fanno in giro. Premariacco, ci sono stato tanti anni fa, devo dire, sempre molta festa. In Friuli, ragazzi, sono in grado di fare festa in più di qualsiasi altra parte del mondo, secondo me. Sono veramente bravi i friulani.
2: Sì,
0: sì, vero?
2: Festa della birra.
0: Sì, grandi. Salutiamo tutto. Mandi. Salutiamo tutto il Friuli. E senti, Carlotta, adesso lo sto per chiedere a te. Com'è andato il tuo weekend croccante?
1: Il mio weekend è andato bene, devo dire, molto bene. Questo weekend io ho perso 60 anni di vita per colpa di quel cretino di mio fratello che ha chiamato mia madre alle io questo weekend ho dormito i miei genitori perché mio fidanzato è andato via per un weekend, e allora io, sai che c'ho, ho detto vado in villeggiatura da mamma e papà, ma mio fratello gli è partita la chiamata, erano le 4 di notte, ho risposto io e mi sono terrorizzata.
0: Ma perché durante la chiamata cosa è successo?
1: Allora, guarda, non voglio entrare nei dettagli, okay. Però durante la telefonata semplicemente a lui è partita la chiamata e aveva evidentemente il telefono in tasca e io non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, un po' per colpa delle 4 di notte, un po' per colpa della telefonata disturbata. Io mi sono fatto un film su quello che stava succedendo.
0: Non avevamo dubbi.
1: Vabbè, poi ti spiegherò nei dettagli e capirai che effettivamente
0: il film poteva essere fatto.
1: Aveva un senso. Mi sono spaventata molto finché poi ad un certo punto non ho svegliato i miei genitori, perché io non volevo svegliare i miei perché avevo paura che veramente gli venisse un infarto. Ad un certo punto li ho svegliati, abbiamo buttato giù la chiamata, l'ho richiamato due volte, lui ha risposto: pronto? Perché mi chiami a quest'ora? Stai bene? Sì, sto bene, mi è partita la chiamata, io lì ok, tutto a posto,
0: tutto a posto.
1: Sono partita in un pianto disperato, mi ricordate che tu stia bene?
2: Carlotta, ovviamente l'unica notte in cui potevi dormire, magari.
1: No, ma guarda, te lo giuro. Io, Bianca adesso è sveglia. Ecco. Riccardo, poverino, è sveglia. Alle 6 si è svegliata, puntuale. Questo weekend dai miei genitori, ragazzi, ieri si è svegliata alle 9.
0: Vedi.
1: Io non so come sia potuto succedere.
0: È la calma.
1: Sì, quel giorno lì, quella notte lì, fatalità, io l'avevo messa in culla da un'oretta e mezza e mi ero detta: dai, vediamo quanto riesco a dormire. Dopo 40 minuti mi sveglia mio fratello. Ma dai, vabbè.
0: Questo
1: amici,
0: solamente noi vi abbiamo raccontato i nostri weekend perché vogliamo sapere come è andato il vostro, ok? Quindi, come sempre, 3332688688, dica. Bravo Alessandro che ti sei ricordato. Carlotta, ciao.
1: Sì, scusa, stavo leggendo un messaggio dell'ascoltatore.
0: E di nuovo, come sempre, lo sguardo perso nel vuoto.
1: Amici, dai, scusa, gli highlights del vostro weekend. 3332688688, mi sento di dire gli highlights del vostro weekend. Ma adesso noi che cosa facciamo che non c'è più?
0: Allora, innanzitutto ti eri dimenticato che c'era questa.
1: Tempo, sì. Grazie Ivana Spagna per aver creato questa canzone. Grazie Elton John per aver chiesto a Ivana Spagna di cantare così in italiano questa canzone.
0: Scusa, l'ultima curiosità del weekend che riguarda la tua famiglia, Carlotta. Ma il tuo fidanzato quanto caldo ha patito a Valencia?
1: Ma tu mi credi che secondo me lui ha patito meno caldo rispetto a noi?
0: Probabilmente
1: perché
0: sì.
1: La sera in cui è arrivato, sera in cui tra l'altro mia madre mi ha preparato le alici fritte.
0: Le alici fritte!
1: Che buone, ragazzi! Come cucina mia mamma, veramente! No, c'erano 28 gradi. Lui ha detto ventilato, 28 gradi, si sta molto bene. Poi sì, faceva molto caldo, però la verità è che forse faceva un un po' meno caldo di qua.
0: Di qua, da certo. Allora, amici, benvenuti. Questa è Radio Company, la Family, parte dedicata ai sommersi. Pronto Alessandro De Biasi per suonare la musica. Metti play!

0: Oscula su Radio Company, nella Family. Amici, buongiorno. Si diceva highlights del vostro weekend, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Family, buongiorno. Non solo highlights, mi sono innamorato questo fine settimana.
0: Dai. Ma mi sono innamorato di Marina.
2: No, aspetta, perché c'è da fare una distinzione. Sei uno di quelli che si innamorano in 15 minuti o sei uno di quelli che
0: come
2: si innamora poche volte nella vita? Perché
0: come De Biasi.
2: De Biasi si gira e sicuramente nel weekend sarà innamorato almeno 4-5 volte.
3: Mamma
2: è vero?
3: Mia, sì.
2: È vero? Ah, ma quanto ti conosco!
0: Ma prima Riacco, Ale, quante volte ti sei innamorato?
3: Un sacco,
2: E poi lui è uno di quelli che condivide con gli amici e quindi se fossi stato insieme a lui avrei fatto mamma mia quella, mamma.
0: Però vedi, la cosa positiva di Ale, mentre da una parte ci sono gli uomini che oh, quella che figa, quella così, quella. Ale invece si innamora in modo molto romantico.
2: Certo.
0: È tipo, quella secondo me è una donna fantastica, meravigliosa,
2: sì.
0: È la donna della mia vita, sì.
2: Sì, Carlotta, infatti si innamora in maniera troppo romantica.
0: Sì, è infatti.
2: E lui parte a fiori, serenate.
3: L'ho trovata e l'ho abbracciata forte.
2: È così.
0: Ma no,
2: così.
0: Ma non si fa, non così.
2: E lei?
3: Mi ha abbracciato forte.
2: Sei fatta abbracciare. Allora va
0: ma
2: bene.
0: Ma scusami, ma è una persona che non avevi mai visto, tu l'hai abbracciato forte.
3: Mi ho regalato anche la maglietta di Company.
2: Eri ubriaco?
3: No.
0: Scusami, ma non potevi giocartela appunto con la maglietta di... L'abbraccio così subito.
2: Scusa, ti do la maglietta di Company, mi dai il tuo numero?
0: Sì, esatto.
2: Ehi là. Ma vedi che...
0: No, allora ancora meglio. Scrivi tu il tuo numero sulla maglietta di Company.
2: Wow, bello così, sì.
3: Grazie, Carlo.
2: Vabbè, ma Alessandro, dobbiamo insegnare tutto. Hai 30 anni, insomma. Noi sono 6 anni che ci proviamo con te. A dirti le cose, mannaggia. Ma sì, va bene, certo.
0: Sì,
2: un abbraccio ti sei portato a casa. Almeno un limone, Ale, ma ti devo insegnare tutto. Ma che c'è?
4: Buongiorno, Family. Io, Milano, concerto di Gabri Ponte.
2: Bello.
4: È stato devastante. Lui picchiava come un fabbro. Io ho sudato anche l'acqua del battesimo, ma ne è valsa completamente la pena
2: certo.
4: Soffrire. Perché è stata una cosa troppo bella, allucinante.
2: Allora, il secondo anno che Gabri Ponte fa al San Siro.
0: Ah, non è questo l'anno in cui doveva portarci De Biasi, era l'anno scorso.
2: L'anno scorso. Ci sono stati gli FI65 tornati. Proprio sono tornati loro tre. C'era Gabri Ponte, ovviamente. Li ha invitati, hanno cantato le canzoni degli FI65 a partire da Blu. E quindi c'è stata questa sorta di reunion.
0: Che bello!
2: Sì, molto molto bello. Poi Giovanotti anche sul palco.
0: Gradi che hanno dovuto.
2: Ma quello è inevitabile.
0: La mia domanda è questa. L'altro giorno girava la notizia. Queste ragazzine, insomma, che sono già in fila o sono state, cioè si sono messe in fila con larghissimo anticipo davanti ai cancelli per il concerto di Ultimo. Ma
2: sì.
0: Io dico. Ragazze, io capisco che Ultimo è la vostra vita. Io lo capisco che è bellina anche l'esperienza di mettersi in tenda, ma con 40 gradi.
2: Sì. Infatti.
0: Ok, alle 6 del mattino. Ma siete fuori di testa?
2: Sì, sono ovviamente fuori di testa. I giovani fanno cose stupide. Cioè, perché questo è. Ale sarebbe uno di quelli che va a mettersi in tenda per Ultimo. Tu lo sai, tu lo conosci.
0: In tenda per Ultimo, non in tenda per Ultimo.
2: No, esatto, per Ultimo il cantante. Sì, esatto.
0: Attenzione.
2: Esatto. Allora, buongiorno Family. Allora, ci hanno scritto: io e mio marito siamo rientrati dalla Grecia dopo 10 giorni di vacanza in giro per il Peloponneso. Bellissimo, ci è mancata la vostra sveglia. Ciao a Debbie da Udine. Che
0: Debbie
2: bello.
0: Da Udine, bello il Peloponneso. Allora, io se penso al Peloponneso penso a tutte le lezioni di storia
3: mamma
0: che ho fatto.
3: Vero.
0: E si parlava sempre della barba bietola da zucchero e del Peloponneso.
2: E la Mesopotamia, ragazzi.
0: La Mesopotamia. Che altro?
2: Le tigri e l'Eufrate.
0: Diciamo che sono quelle proprio, sai, quei cardini che tu sai. Peloponneso, barba pietra da zucchero, tigri e Eufrate.
2: Comunque, amici, dopo li leggiamo gli altri, li leggiamo fra poco. Che abbiamo un altro disco da mettere. Sicuramente c'è già Ale De Biasi che sta scalpitando. 333-2688-688. Se avete voglia di raccontarci il vostro weekend.
5: Radio Company. The summer is magic.

0: guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
2: Energia 90. Enjoy this trip. Energia

0: questo nuovo lunedì. Di nuovo, di nuovo, rinizia di nuovo la settimana.
1: Di nuovo?
0: Sì, con
1: che
0: questo
1: bello
0: caldaccio. Fra poco ci siamo tolti anche Giugno dalle scatole. Volevo salutare chi ci ha scritto giustamente per gli highlights di questo weekend. Ciao ragazzi, io ho fatto serata con voi della Company, ho ballato e saltato talmente tanto che ieri mattina non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto. È stato bellissimo, ma d'altronde Radio Company è una garanzia. Allora
1: grazie.
0: Volevo salutare i ragazzi dell'80 Festival, perché c'eravamo con l'80 Festival, i Valla Spagna come special guest. Poi Premariaco, dove c'è stato il nostro Ale. Salutiamo anche DJ Nick e Joe, che sono stati a Conservi in provincia di Padova. Tutte seratone pazzesche, ragazzi. E allora siamo pronti, De Biasi? Siamo pronti? Sì, è stato il weekend dei campioni, Carlotta.
1: Ale, a proposito, il nostro Brasile come ha messo i mondiali?
2: Sedicesimi. Dovrebbe giocare nei prossimi giorni.
1: Hai detto sedicesimi?
2: Sedicesimi, sì.
0: Porca miseria. Ah, Carlotta,
2: poi sono gli ottavi.
1: Aspetta, sedicesimi non nel senso che sono sedicesimi in classifica.
2: No.
0: Ho capito anch'io così.
1: Che ignoranti.
0: Che siamo,
1: ignoranti. Che schifo che ne facciamo.
0: Sembra un po' esagerato, che schifo che facciamo comunque. Ma sai com'è, noi che non amiamo particolarmente il calcio, non guardiamo nemmeno, visto che non c'è nemmeno l'Italia che gioca, quindi...
1: No, però vedi, a me Ale mi fa ridere, perché lui parla con me soprattutto, questo mi fa ridere, come se io fossi del zero.
0: Sì,
1: siamo sedicesimi.
0: Parla come qualcuno di questa radio che parla con te di cose tecniche e tu non ne capisci niente.
1: No, veramente, smettetela di parlarmi di queste cose. Io non voglio parlare. Io non mi dovete parlare, va bene, di queste
0: cose. Se voi volete che Carlotta non vi ascolti più e quindi dire anche delle cose sconvenienti, potete farlo.
1: Sì, sì.
0: Basta che buttiate in mezzo in una conversazione degli HC4 collegabili all'HTTP per l'FTP, quindi che passano per il server e vanno in un cloud.
1: Enrico, un ascoltatore, ci ha appena scritto che stasera il Brasile gioca contro il Giappone.
0: È vero, Ale?
1: Alle 19. Se io torno indietro nel tempo, sai cosa mi viene in mente? Non so se ve l'ho mai raccontato, ma c'è stata una volta, sai quando ci sono i mondiali, soprattutto quando l'Italia generalmente gioca i mondiali, che insomma c'è sempre questo momento di grande unione, bellissimo. Tanti anni fa, non ricordo che anno fosse, non me lo chiedete.
0: Tanti
1: non
0: sicuramente, perché l'Italia ai mondiali non c'è da parte.
1: A parte quello, ma quell'anno non è neanche stato l'anno in cui in cui l'Italia ha vinto, quindi tanti anni fa, non so. Io facevo il Grest, ok? Ero al Grest. E ricordo che ad un certo punto c'era, forse può essere Italia-Giappone, sì, perché si guardava la partita in oratorio, ok? Quindi sai quella situazione in cui l'oratorio, l'auditorium dell'oratorio, grande schermo, tutti a guardare la partita. Io ricordo che io e mia sorella ad un certo punto siamo arrivate, a partita iniziata, abbiamo aperto la porta. Come abbiamo aperto la porta, il Giappone ha segnato.
0: No,
1: te lo giuro, si sono girati tutti e è stato un incubo, perché tutti si sono girati e hanno detto: andatevene, grazie. Sai perché poi succede quella roba per cui ad un certo punto ogni cosa diventa scaramanzia.
0: Poteva essere il 2002, Carlotta, con Italia Corea del Sud, o era Italia Giappone proprio?
1: Chi può dirlo?
0: Quanti anni avevi?
1: Ma veramente,
0: cioè nel senso,
2: magari non era neanche Italia-Giappone.
0: Ma altro che Baby Brain, magari non era neanche Italia-Giappone. Magari non era neanche l'Italia a giocare.
1: Senti, io so piccola informa. Io di quell'avventura ricordo solamente di essere stata ditata come una che porta sfortuna.
0: Certo che porta sfortuna.
1: Allora,
0: leggiamo un po' di messaggi di quelli che ci sono arrivati, perché giustamente vi abbiamo chiesto cosa avete fatto questo weekend. Gli highlights, come si suol dire, cioè le cose più salienti del weekend. Buongiorno family. Allora, la risata non c'entra nulla, ma la risata di Carlotta mi fa morire, quindi fai morire Jason. Spero non
1: proprio
0: Jason. Spero proprio non letteralmente parlando.

0: questo potere alla mia risata. Vai.
1: Pensa un po'.
2: Jason
1: poi...
2: Momoa?
0: Cosa? Ma Jason Derulo?
1: Ma cosa volete?
2: No, chiedo.
0: Ma chiediamo.
1: Perché Jason Momoa? Di cosa stavo leggendo i messaggi?
0: Vabbè, dai, andiamo avanti, era una richiesta.
1: Noi ieri abbiamo vinto le regionali di padel, forza Life Park misto. Ok, Life Park, bravi ragazzi. Master regionale Coppa Italia Padel. Oh, ma il padel sta andando fortissimo.
0: Però... Ah, ragazzi, io le regole del padel proprio
1: non
0: giuro.
1: Nemmeno io,
0: non capisco.
1: Buongiorno family, questo weekend mi sa che mi sono rinnamorato della stessa persona, Valentino. Aia.
0: Valentino, in che senso? Rinnamorato della stessa persona vuol dire che tipo sei innamorato di nuovo della tua compagna, del tuo compagno, della tua fidanzata, di...
1: Ciao, sabato mio figlio 16enne ha preso la patente della moto 125. Aiuto, sta diventando adulto e indipendente. Eh sì, io sono curioso di vedere quando Bianca, la figlia di Carlotta, crescerà e gli dirà: mamma, questa sera vado in discoteca.
0: Se penso, guarda, allora veramente sì, io ogni tanto, perché poi vedi come si invecchia. Adesso io vivo le mie giornate pensando: stai già facendo questa cosa?
1: Oh, sta crescendo troppo in fretta.
0: Stai già facendo i dentini.
1: Lo so, è il problema di tutti i genitori, che poi a un certo punto è volato il tempo, è volato, vola.
0: Tra l'altro, guarda, allora, posso dirti una cosa? Io ho capito una cosa, perché le mamme sono sempre, si dice sempre, no, che le mamme sanno cucinare, sono le vostre mamme, insomma, voi direste che le vostre mamme, la cucina delle vostre mamme è fantastica.
1: Ma certo,
0: sì, tutti lo dicono della propria mamma, sono pochissime quelle che possono dire che la loro mamma non sa cucinare. Ora ho capito perché. Ragazzi, io sapete che quando mangio per me stessa mangio per nutrirmi, per lo più, a meno che io non vada fuori o non mi piace mangiare, però se io devo cucinare per me stessa lo faccio solo per nutrirmi, quindi potrei mangiare serenamente anche delle carote crude
1: o pasta in bianco.
0: Sì, ho un uovo, cioè proprio il meno sbatti possibile. Ora che devo iniziare lo svezzamento, o meglio all'alimentazione complementare e poi lo svezzamento, ho capito quando le mamme iniziano ad allenare le loro capacità culinarie.
1: Però lo fai per i figli.
0: Ma sì,
1: ma certo.
0: Perché prepara il prodotto di pollo, ma guarda, e che... poi prepara questo e poi prepara quello.
1: Questa è la storia di mio padre. Mio padre, cioè la storia di mio padre, perché vi spiego. Quando mio padre, quando arrivo a casa dei miei, mio padre mi fa: fermati qui a mangiare. Perché? Perché papà? Fermati qui, che così tua mamma prepara bene. Perché gli altri giorni della settimana
0: gli
1: propina un riso in bianco e questo ti devi accontentare. Vengono i figli.
0: Sì.
1: Ciao Enrico! Allora la casa propone pollo arrosto, patate.
0: L'altro giorno mia madre mi chiama: ho prenotato le alici, che ti preparo le alici fritte.
1: Invece durante la settimana Filippo, tuo papà, rimarrà.
0: No, guarda. No, devo dire, mia mamma è veramente brava, perché considera che mio fratello vive ancora lì. E quindi si mangia ancora molto bene.
1: È giustificato per il fatto che c'è ancora tuo fratello lì. Perché tra l'altro è il cocco della famiglia, perché
0: tra
1: è più piccolino.
0: Chiaramente il preferito, però
1: sì, certo,
0: è andata così.
1: Capito
2: il tempo.
1: Wow! Ma non mi ricordavo nemmeno che avesse cantato questa canzone lei, eh?
2: Bella, bella.

The Way You Are qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Come sempre a quest'ora si decide un disco da cantare ad alta voce, e per onorare due giganti della musica italiana che proprio in questo periodo hanno fatto i concerti negli stadi, stiamo parlando di Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro, volevamo giustamente mettere queste due canzoni di questi due giganti. Poi scegliete voi

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: finire.
1: Tiziano Ferro, Non me lo so spiegare, questo è il brano che avete scelto di cantare ad alta voce. Devo dire, sfida, mi pare di aver capito che Tiziano ha vinto alla fine, perché sembravano
2: per un voto,
1: sempre pari.
2: Sì, per un voto, perché se la giocavano. Beh, devo dire, sì, doveva andare così. Doveva andare così. Mi è piaciuto invece, siccome c'è stato Eros Ramazzotti che ha concluso il suo tour negli stadi con, se non sbaglio, Torino, ha fatto salire Aurora e le ha fatto cantare, ha duettato con lei, ovviamente con Sara L'Aurora, la canzone
1: bello.
2: Che era stata dedicata proprio a lei, quindi molto molto molto bello. Devo dire che questo periodo si vedono tantissimi concerti, come ci diceva prima Ale, c'è stato Vasco a Udine e comunque anche il nostro Gabri Ponte a San Siro, perché anche quello ha meritato. Certo,
1: sì,
2: non è un cantante, è un DJ, però ragazzi, fa specie che nel 2026 siamo arrivati ad avere un DJ che riempie uno stadio.
1: Devo dire, sì, è abbastanza insolito in realtà, no,
2: per l'Italia,
1: per l'Italia. Bravo,
2: sì.
1: Esatto, infatti stavo per dire, se vai in qualche altra parte del mondo non è poi così strano,
2: no.
1: Però per l'Italia devo dire è insolito. Mi dispiace che poi ieri tu hai postato una storia su Instagram di qualcuno che critica Gabri Ponte per chissà quale motivo. Mi dispiace che ci siano sempre delle, ci si debba sempre lamentare di qualcosa, ci sia sempre, insomma, sempre qualcosa da criticare, quando poi in realtà, insomma, se un artista riempie uno stadio, un motivo ci sarà.
2: Sì,
1: e qui,
2: infatti,
1: qui ci fermiamo. Abbiamo dei vocali, Ale,
3: buongiorno,
1: giusto?
3: Buongiorno di Company, buon lunedì. Madonna, io sono quella che la scorsa settimana è andata al congresso senza ventilatore in aria condizionata. E infatti arrivavo sera che decomposizione, però
1: vabbè.
3: Tutti i medici che c'erano lì, tutti gli odontoiati, erano tutti contenti nel loro sudorino, tutti felici come delle Pasqua per il vino tutto col sudore. E quindi che bello, eccezionale, di quei profumini, ragazzi. Però
1: che
3: indovinate
1: poi...
3: chi ha imposto Radio Company come sound degli intermezzi?
1: Oh,
3: io ovviamente,
1: brava.
3: Sempre nel cuore, ragazzi.
2: Brava.
3: Anche perché mi dovete supportare, che adesso io dovrò diventare vicentina da veronese. Per lavoro mi trasferirò e quindi mi dovete supportare psicologicamente. Grazie di esistere, grazie Radio Company.
2: Allora, amica, Vicenza è una bella città, perché io sono da quelle parti lì e devo dire che Vicenza merita. Cioè,
1: i tre punti
2: molto
1: forti
2: carina.
1: Di Vicenza, sì, ma dai.
2: È la città del Palladio. Allora, la piazza, c'è la Basilica Palladiana e comunque si possono visitare tantissime cose perché è la città di Andrea Palladio. Quindi c'è la rotonda, che è la villa, quella con tutte le quattro facce.
1: Okay.
2: Poi, devo dire, sempre su inerente al centro, piccolino, a Passo Duomo, quindi non è una città troppo grande, non è una metropoli, fa 100.000 abitanti Vicenza, quindi rimane comunque a Passo Duomo,
1: okay.
2: Piccolina, non la senti questa pressione sociale delle città quelle grosse, no?
1: Sì, poi amica, la città del baccalà, alla vicentina,
2: brava, e il cibo,
1: sento di dire.
2: Il cibo, ci sono veramente tanti localini molto molto carini che meritano di essere visitati a Vicenza, sì.
1: L'avremo convinta.
2: L'altro, ragazzi, a proposito di questo, vi ricordo che sempre con due punti eventi ci sarà anche il Vicenza in Festival tra fine di agosto e i primi di settembre. Quindi anche lì vi aspettiamo con i grandi concerti. E lo sai che fanno? È la città dell'oro? È la città del. Perché fanno sempre la fiera dell'oro a Vicenza, è proprio il fulcro. E c'è Cioccolandovi. Perché una volta all'anno fanno proprio la festa della cioccolata. Bellissima, ragazzi, che roba!
1: Cioccolandovi.
2: Sì.
1: A proposito di concerti, ragazzi, ne approfitto per ricordare al volissimo e poi in volata i messaggi che la settimana scorsa abbiamo regalato i biglietti per il concerto di Blanco. Questa settimana, attenzione, udite udite, regaleremo i biglietti per Negramaro e per John Legend. Dopo vi spieghiamo tutto. Dopo vi spieghiamo tutto. Nel frattempo sentiamo.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Per quando Bianca diventerà grande da discoteca, le discoteche non ci saranno più.
2: Beh,
4: quindi
2: visto...
4: il problema non si porrà.
1: Esatto.
2: Visto il ritmo con cui le stanno abbattendo, purtroppo.
1: Sì, ma...
2: cioè, hai capito?
1: Vabbè.
2: No,
1: andranno fortissimi i supermercati quando Bianca
2: quindi
1: sarà
2: quindi
1: più grande.
2: Bianca andrà a fare festa nei supermercati?
1: Sì. Organizzi il soft clubbing al supermercato.
2: Sì, organizzeremo al banco frigo della carne. C'era il DJ set Ale De Biasi.
1: Da una parte ci sarà dall'altra parte. Salve, mi dà un etto di cotto per cortesia. Grazie.
2: Te lo vedi Ari De Biasi che tira le salsicce alla gente?
1: Beh sì.
2: Invece di andare a chiedere il solito mi metti Despacito? Scusa, mi daresti, mi passeresti quelle salsicce lì? Le vedo buone, sono piuttosto che
1: la salamella, grazie, il pastin, grazie, grazie.
2: È il nostro futuro questo, sappilo, dentro i supermercati. Radio Company. The summer is magic.

0: diretta qui su Radio Company. Piccola pausa e poi c'è lo sfigometro.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family. Spot.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta.

0: l'eccellenza del gusto.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Buona domenica amici, buongiorno, siete su Radio Camp, Radio Company, buongiorno. Devo ancora partire a leggere lo sfigometro, direi che partiamo bene, dai.
1: Radio Company.
0: Aiuto. Ariete, vabbè, in caso sarete indulgenti, ma d'altro ci sono 100 gradi, capirete bene. Ariete, partiamo da voi, partite molto meglio di me sicuramente. Ritmo incalzante e anche un bel po' di novità. Voto 10, sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Perfetto. Toro, il sole non è più dalla vostra parte, ma non è un problema, vi ha ricaricati a dovere. Adesso potete vivere di rendita per un bel po' di tempo. Sfigometro meno 18, rotometro 96%.
2: Nota, ma sei impazzita.
0: Gemelli, davanti a voi si prospetta un'ottima settimana. Il sole è entrato nel vostro segno e questo può voler dire solo cose belle, quindi positivo. Sfigometro meno 20, rotometro 99%.
3: La capacità di giudizio qui è praticamente assente.
0: Cancro, settimana di alti, ma soprattutto aiuto di bassi per colpa di Venere e Marte che vi infastidiscono. Sfigometro meno 12, rotometro 41%.
4: Carlotta, sei una diva.
0: Leone, settimana interessante e movimentata, attenti a Saturno e Mercurio che vi potrebbero rendere le cose un po' complicate. Sfigometro meno 15, rotometro 62%.
5: Carlotta, metti il gomito così.
0: E poi Vergine, inizio di settimana un po' sottotono, probabilmente dovete ancora riprendervi dal weekend. Mi raccomando però, stasera a letto presto, perché domani vorrei dire freschi come una rosa, freschi magari no, però domani meglio. Sfigometro meno 8 e rotometro 6%.
6: Carlotta, hai detto bilancia.

0: Bilancia, settimana molto più che scorrevole, soprattutto molto più delle precedenti. Siete di buon umore, si vede, quindi molto bene, continuate così, non cambiate niente, ve ne prego. Spigometro meno 17, rotometro 89%.
1: Io starei attenta.
0: Scorpione, il cielo per voi non sarà limpidissimo questa settimana per colpa di Mercurio. Qualche nuvoletta potrebbe rovinarvi anche le giornate più facili. Spigometro meno 7, rotometro 4%. Sagittario, settimana favorevole per voi nonostante qualche contrasto con il sole. Avete il sostegno di tutti gli astri che vi porteranno a raggiungere ottimi risultati. Spigometro meno 19, rotometro 98%. Capricorno, vi aspettano giorni non facili, preparatevi quindi psicologicamente ad un bel po' di rotture di scatole. Spigometro meno 9, rotometro 10%.
2: Carlotta, hai detto bilancia.
0: Sì, ho già detto, Acquario, iniziate la settimana carichi a molla, avete energia da vendere. Spigometro meno 19, rotometro 99%.
2: Carlotta, hai detto bilancia.
0: Sì, e poi pesci. Ottimo inizio di settimana, la luna brilla nel vostro segno, vi rende luminosi e romantici. Spigometro meno 18, rotometro 98%.
2: Mazza che ansia!
3: Vero?
0: Siete pronti?
1: Carlotta, a parte che sei bellissima,
0: grazie,
1: hai una voce sensuale, quando parli si sente che sei molto intelligente,
0: grazie,
1: hai uno spiccato senso dell'umorismo e hai una classe innata.
0: Grazie.
1: Spero
0: grazie
1: che questi 5 complimenti ti facciano dimenticare che hai la faccia ovale.
3: E ricordo ancora, è vero, il periodo in cui ti diedero degli ignoranti e anche che hai la faccia ovale.
4: Mamma mia.
0: Allora, nessuno che quella volta che cosa mi disse che ero ignorante perché non sapevo come fosse l'oboe.
3: Come fai a non sapere cos'è l'oboe?
2: Ma
0: io so cos'è l'oboe, non so che forma. Senti, sei a petto nudo, che schifo.
3: Perché?
4: Fa caldo, Carlotta.
3: Fa caldo, ok?
0: Fa caldo anche qui, cioè fa caldo ovunque, ragazzi, un po' di decoro.
3: Dovresti avere un pochino di cioè dirmi che ho un bel fisico invece di dire che schifo.
4: Che schifo.
3: Cioè,
0: schifo. Enrico, tu sei fantastico, sei un uomo meraviglioso.
3: Sì.
0: Io mi getterei nelle fiamme dell'inferno.
3: Questa è la cazzata che lei dice a tutti quanti. Tra l'altro, sì.
4: Sì,
3: io mi getterei nelle fiamme per quel cacchio. Allora, ragazzi, facciamo così, facciamo la solita sfida, Ale.
4: Capricorno!
3: Ariete!
0: Sì, Ariete, basta, non è neanche più divertente, non c'è più niente di... Guarda, posso dire, eliminiamo questo gioco perché tanto non fa più ridere. È il potere del petto nudo.
4: Raga, siete pronti?
3: Allora, disco da cantare. No, scusa. Disco ad alto volume. Da cantare ad alta voce era prima. Il disco ad alto volume di oggi l'ha scelto De Biasi, d'accordo?
4: Ok.
3: Quindi, ti prendi tu tutta la responsabilità?
4: È un mashup. La prima
3: scusa,
4: parte.
3: Allora, De Biasi, togli un attimo la base. Cioè, è inutile che però, vuoi mettere
0: serietà,
3: sul disco,
0: ragazzi,
3: e dopodiché, se ti dico ti prendi tutta la responsabilità, fai.
0: No, allora è un mashup.
4: Va bene, okay.
3: Ah, scusa, guidi tu, ti prendi tutta la responsabilità.
4: Perfetto.
3: È tua.
0: Ale,
3: eh?
0: Io ti faccio solo una domanda.
4: Mi dica.
0: Nel mezzo di questo mashup.
3: Nel mezzo che ne cammini vostra vita.
4: La prima parte è per te. La seconda.
0: Io spero allora che ci sia una canzone di High School Musical, se no non metterlo.
3: Ma cosa? Ma perché sempre High School Musical? Scusa.
4: Ci avviciniamo.
3: Dai, allora. Ma non sarà mica i Backstreet Boys?
4: No, è italiana.
3: Va bene, allora, disco al volume di oggi scelto da Alessandro De Biasi e quindi sulle note di questo tengo. Prego, agevola.
5: Ora, alza il volume.

0: Gli ascoltatori approvano a gran voce. Bravo Alessandro, mi è piaciuto. C'è questo mashup tra l'amore dei Sonora, che è piaciuto molto a Carlotta, e poi un certo Eric Prydz, ex componente della Swedish House Mafia. Qui sarà Piano. Bello, bello, mi è piaciuto il disco alza volume di oggi. Torniamo
1: la
0: tra poco.
1: Family Beach Club.

0: guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! Mixatone!

0: Giovanotti e Alfa, buon vento alle 8 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. In Venezuela salgono a 1450 i morti accertati per il sisma di mercoledì scorso, ma restano oltre 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie dove vi sarebbero ancora molti sopravvissuti, sul posto anche soccorritori italiani. Al termine dell'Angelus in San Pietro, il Papa in spagnolo ha rivolto il suo pensiero alle famiglie colpite e alle persone impegnate negli aiuti.
3: Renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia.
2: L'Europa, inclusa l'Italia, continua a boccheggiare per il caldo torrido, temperature record ieri in Germania sfiorate i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati oltre 1300 morti in eccesso legate al caldo, secondo l'OMS. Formula 1, in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, indietro le Ferrari. In MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader ridato. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, peraltro illeso. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 9 insieme la Family, Carlotta, Enrico Sisma, Ale De Biasi, che è quel cattivo ragazzaccio che nonostante questo caldo e i consigli di studio aperti di non andare fuori nelle ore più calde va a correre a fare le maratone. E per non finire torna a casa e si beve l'acqua ghiacciata.
1: Bravo, due volte. Comunque
2: fatti del male? Eccoci qua.
1: Sì, certo. Stai sfidando la sorte. Comunque posso dire che sai che si dice sempre che si alza la temperatura, è tutto più sexy. Non
0: sì,
1: è vero.
0: Non è vero.
1: Cioè,
0: no,
1: è una cosa che non è vera. No. Cioè, quando la temperatura è così alta, siamo tutti più nervosi, insopportabili, siamo proprio molto irritabili, quindi ci dà fastidio qualsiasi cosa. Tendenzialmente siamo appiccicosi e puzziamo.
0: Allora,
1: perciò,
0: beh, puzziamo no, io non puzzo.
1: No, ma magari non puzzi subito, però se lavori tutto il giorno con questa temperatura, a un certo punto puzzi.
0: Allora,
1: certo,
0: la mia fidanzata dice che non riesco, non so perché, ma io sudo pochissimo.
2: Confermo.
0: È vero.
1: Ma cosa confermi,
2: no,
1: tu, Ale? Ma cosa te...
0: Non puzzo mai.
2: Profuma sempre.
0: Sì.
1: Beh,
2: profuma
1: sì, questo
0: sempre.
1: È vero che
0: allora,
1: anche Ale non
0: no,
1: puzza.
0: No, sì,
1: mai,
0: ma certo. No,
3: a
0: allora,
3: parte all'inizio della Family, ti ricordi, Ale, quando abbiamo iniziato la Family, che c'era quel problema di angoscia? Bellissimi momenti.
0: Allora, devo dire che la mia fidanzata, io amo molto il contatto fisico, veramente, specialmente le persone a cui voglio bene.
1: Amo molto il contatto fisico, sì, io sulla mia Tesla.
0: Basta, ma che c'entra la macchina adesso?
1: Mentre gaso la mia acqua naturale.
0: Ce l'hai anche tu il gasatore, Carlotta?
1: Sì, è vero, però io non lo uso come te.
0: Piuttosto devi
1: tu
0: dire...
1: lo usi nudo. Io lo uso normalmente, cioè nella vita tu lo usi così. Ora gaso questa bottiglia. Guarda, Gianni,
0: allora, volevo solo dire
1: l'acqua.
0: Volevo solamente dire che nonostante io ami il contatto fisico, adesso mi dà fastidio pure quando la mia fidanzata mi prende la mano con questo caldo. No, perché veramente no, ma non per quello, perché mi fa caldo, perché un altro corpo vicino a te genera ancora più caldo, ragazzi, è così. Comunque, Carlotta, io ti avevo dato un gancio bellissimo per la notizia che avevi.
1: Ah, comunque vorrei farti provare con questa temperatura l'experience di allattare Sisma.
0: Ah, no, grazie. Ed eccoci qui, no. Alessandro, fortunati ad essere degli uomini.
1: Ogni tanto. Che gancio mi avevi dato?
0: Ti avevo detto che Alessandro va a correre nelle ore più calde, si beve l'acqua ghiacciata. Chi è che può dirgli qualcosa che non va
1: la
0: bene?
1: La mamma,
0: esatto.
1: La mamma. Allora, perché è un gancio? Perché poco prima di accendere i microfoni dicevo a Sisma, ho trovato un post bellissimo con le frasi che i nostri genitori ci dicevano quando eravamo giovani, che ci infastidivano, sì, ma che adesso, che siamo grandi, ci mancano un pochino, partendo da portati una felpa che fa freddo. Allora, apro e chiudo una parentesi.

0: Parentesi, mamma e papà, che dite ai vostri figli? Portati una felpa che fa freddo. Certo che fa freddo, certo che avranno freddo, ma la felpa rovina come sono vestiti. Questo
1: l'outfit
0: è quanto.
1: Perché per apparire, certo, bisogna soffrire.
0: Soffrire, esatto. Poi è pronto, muoviti, privilegio, il privilegio legio di non dover pensare a che cosa fare da mangiare ogni secondo giorno. Siamo tutti d'accordo che il vero incubo di vivere da soli è dover pensare al cibo?
1: Assolutamente sì. E infatti, okay, io dopo un certo punto, quando ho cominciato a capire che dovevo farlo tre pasti al giorno, ho detto
0: sani anche, magari sì,
2: bilancia,
0: ma devi bilanciare,
2: ma come, no?
0: io non voglio lavare l'insalata.
1: Io dicevo, ma come,
0: voglio lavare,
1: basta Carlotta, porca miseria.
0: Poi quell'amico, quel tuo amico non mi piace, quella tua amica non mi piace. Diciamo che mamma e papà spesso ci azzeccano, non sempre, non però spesso fa per te, spesso c'hanno ragione. Poi vai piano in macchina, non perché non si fidano di te, ma perché chiaramente non si fidano degli altri. Non fare troppo tardi, perché vabbè, insomma, diciamo,
1: ma lì guarda, te lo posso dire io. Mio padre mi diceva sempre di avere una vita regolare.
0: Aveva ragione,
1: poi,
0: comunque.
1: Poi, sì, è vero.
0: Aveva ragione. Poi la frase, devo dire, i miei genitori quasi mai l'hanno detta. Forse mai, credo. Te l'avevo detto.
1: Ma forse anche i miei me l'hanno detto poco.
0: Perché sì, i genitori, cioè, secondo me, un bravo genitore ti lascia fare, ti lascia provare. E alla fine non ti dice te l'avevo detto.
1: No.
0: Perché alla fine te lo dici da solo, te l'avevo detto.
1: Sì, impari da te quello che,
0: sì,
1: che non è andato bene della vicenda.
0: Esatto, non so quali sono le frasi che i vostri genitori vi dicevano più spesso e che oggi vi mancano, ma non è che vi mancano perché magari i vostri genitori non ci sono più o perché voi siete grandi e non ve le dicono, magari ve le dicono lo stesso, ma perché effettivamente quelle frasi lì sono vere. Cioè, i genitori quando dicono certe cose non è che le dicono perché hanno voglia di rompere le scatole, cosa che tu pensi quando hai 15 anni, giustamente, ma perché, cioè, quando tua madre dice se tu stai attento in classe fai metà del lavoro. Ha ragione.
1: Allora, secondo me ti rendi conto che quelle frasi sono vere e ti mancano un pochino quando sei tu a dirle a qualcun altro.
0: Sì, mamma mia.
1: Io mi rendo conto che lo faccio per ovviamente perché le voglio bene. Alla mia fidanzata le dico semplicemente delle volte: beh, forse fa freddo, forse ti conviene portarti una felpa, tipo una cosa così, no? Hai capito? E comunque lo fai, è una persona che ti vuole bene. E poi lì ti rendi conto che, ops, sono esattamente diventato, sì, come mia madre e mio padre.
0: Sì, tu più cresci, cioè anch'io più cresco, più penso, oh mamma mia, io, cioè, dico e faccio le stesse cose di mia mamma. Sì, Ale?
3: Mia mamma mi ha sempre detto: servito e riverito.
0: Beh, che poi è la verità,
1: Alessandro,
0: ragazzi, cioè,
1: tu hai quattro piscine, 80 dependance,
0: dai, la dependance,
1: hai quattro case in giro per il mondo, ma per cortesia,
0: dai. The summer is magic.

0: amore, amici, buongiorno, amori.
1: Cosa hai, hai detto amore?
0: Amori, amori, amori.
1: Amoria.
0: Allora, amore, ciao.
1: No, raga, Sisma, basta. Allora, basta, Sisma. Noi da adesso inizieremo a, a chiamare gli ascoltatori amori. Amori.
0: Sai che
1: fine
0: sono...
1: del discorso.
0: Allora, amore, beh, certo. Allora, noi siamo i genitori della family e noi amori. Possiamo chiamare i nostri tra virgolette figli, figliocci, ok? Li chiamiamo figlioli o amori, perché sono comunque parte di una community, quella della family. Vi va bene?
1: I nostri amori.
0: Se vi chiamiamo amori, va bene? Allora, amici, dobbiamo fare una cosa molto molto molto bella, perché con due punti eventi siamo in tutte le piazze, in tantissime piazze, con artisti straordinari, e oggi regaliamo due accrediti per i Negramaro. Attenzione,
1: ragazzi.
0: Sì, tanta roba, ragazzi. Manostica Summer Festival Volksbank, il 3 luglio arrivano i Negramaro.
1: Due punti eventi, quindi grande musica, grandi concerti, tra l'altro tantissime date, trovate tutte le informazioni su duepuntieventi.com. I biglietti ovviamente li trovate su Ticket One. Settimana scorsa noi abbiamo regalato i biglietti per Blanco, oggi regaliamo i Negramaro. Tra qualche giorno ci sarà anche John Legend, concerto del 6 di luglio, poi il 7 luglio ci sarà Fiorella Mannoia, quindi veramente nomi incredibili, e noi di Radio Company, che siamo la radio dei grandi eventi, saremo presenti insieme a Due Punti Eventi, non solo al Marostica Summer Festival Volksbank, ma in realtà in tantissime altre sì. piazze, come diceva Sisma. Adesso attenzione, perché regaliamo due accrediti per i Negramaro, concerto del 3 di luglio. Se avete voglia, se volete provarci, tanto lo so che la risposta è già sì, dovete semplicemente mandare un messaggio al 333-2688-688 con una parola. Non conta la velocità, non conta la... andiamo a pescare, cioè proprio è una pesca, quindi è come inserire tutti i vostri numeri di telefono in una grandissima come si chiama?
0: È la pesca di beneficenza. Sì.
1: Sì, noi giriamo e poi andiamo a pescare un numeretto. Sisma, sei pronto con la parola?
0: Con la parola? Sì, sì, certo.
1: Allora, 333-2688-688, questo è il numero che vi serve per giocare, per vincere due accrediti per il concerto dei Negramaro al Marostica Summer Festival Volksbank del 3 di luglio. Dovete mandare un messaggio con questa parola:
0: estate.
2: La Family Beach Club.

0: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
1: Sì.
0: Però bella.
1: Ovvio.
0: Però vista mare.
1: Naturale.
0: Però con fascino. Però.
2: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior ecoresort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.

0: siete su Radio Company, amici, buongiorno. Stiamo regalando due accrediti per Inegramaro per il Marossica Summer Festival Volksbank. Abbiamo al telefono Maria Grazia da Treviso. Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Allora, Maria Grazia, dici da 1 a 10 quanto sei felice di questi due accrediti biglietti per Inegramaro.
2: Se dico 100,
1: va benissimo. Brava,
0: bene, ci fai contenti.
1: Come sempre, la domanda di rito è: chi ci porterai?
2: Il marito. Perfetto. Ci vuole.
1: Ma siete fan di Inegramaro? Li seguite da tanti anni? Perché poi loro comunque sono una band che insomma ha raccolto un po' di repertorio in questi anni di carriera, no?
2: Certo, sì, alcune canzoni mi piacciono, quindi alla fine mi fa piacere, non proprio conosco tutto, però complesso che lo seguo, cioè mi piace, insomma, ecco.
0: Dai, hai qualche giorno per studiarti le canzoni, esatto, che conosci meno, così arrivi al 3 di luglio, al concerto, che le sai tutte, così te le puoi cantare tutte.
1: Allora, sicuro. Maria Grazia, i biglietti sono tuoi, grazie per aver partecipato,
2: che
1: ti aspettiamo
2: bello.
1: Lì.
2: Un bacio, grazie mille.
0: Ciao.

0: ragazze, Clara con San Giovanni qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family fino alle 9. Adesso c'è Vittorio Ferro con noi, accompagnato anche
1: buongiorno.
0: Oggi.
2: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì. C'è Paolo Corazzon di Trebimeteo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
1: Buongiorno Paolo.
2: E le sue notizie rinfrescanti.
4: Buongiorno a tutti. Vedete conto che ormai per strada la gente neanche mi saluta. Però quando finisce il caldo, ci metto proprio. Io potrei due tagli davanti, ma loro mi chiedono solo queste, non gliene frega di altro. Niente. Ma mi pare la dura vita del meteorologo.
2: Ma una vita d'inferno, veramente. Guarda,
4: ecco, un santo. Sì. Allora, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Comunque, ora voi lo dico, quando finisce il caldo e finirà mercoledì per il nord Italia e giovedì per il centro sud. E poi non è che finisce che ci troviamo con 20 gradi, da 40 passiamo a 32-33, però buttali via, va benissimo.
0: Sì, sempre
4: va benissimo.
0: Meglio.
4: Ecco, sempre meglio. Fatto sta, ecco, che c'è da segnalare però l'arrivo anche di temporalini / temporaloni già oggi e domani, alti prealpi e regioni di nord-ovest. Mercoledì tocca al nord-est con temporali anche forti, si rischia la grandine, e poi giovedì si spostano al centro-sud. Quindi passiamo dal caldo al problema della grandine, figurati, non si può mai stare tranquilli. Però diciamo che da giovedì si respira, che è già qualcosa dopo questi giorni roventi, io direi.
0: D'accordo. Ecco. Benissimo Paolo, grazie allora.
4: Ciao, buon lavoro.
1: Paolo, buon lavoro.
3: Meteo con Paolo Corazzon.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Dovevi entrare tu,
1: no.
0: Sisma. Ti ho detto entra tu e tu sì, ok.
1: No, va bene.
0: Ti giuro, abbiamo avuto questa conversazione un secondo fa.
1: Va bene, io ti ho detto devi entrare tu, ma probabilmente l'abbiamo detto contemporaneamente. Va bene, comunque amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Salutiamo la nostra Ari che è venuta appena arrivata a trovarci. E devo dire che Ari quando arriva per l'abbronzatura, per tutta una serie di cose, ti senti mannaggia, qui come ci sentiamo noi? Come
0: sì, tu ti guardi e pensi
1: sono fuori luogo. Siamo fuori luogo. Tu col ventilatorino portatile.
0: Io ragazzi, vi giuro, sono imbarazzante in questo momento.
1: Io e De Biasi che siamo in condizioni di caldo estremo. E va bene così. In ogni caso,
0: posso dirti che invidio molto quelle donne come Ari che riescono ad essere spaziali nonostante la temperatura.
1: Vero?
0: Io ti giuro, con questa temperatura, perché poi, sai, i capelli, l'umidità, c'è cioè le
2: stappiccicue.
0: Vabbè, dai, non è allora, per tutti.
1: Allora, Ari era una di quelle che sicuramente alla mamma diceva: ma quel cavolo, la felpa. Io devo apparire, soffrire per apparire, giustamente. Perché vi abbiamo chiesto quali sono le frasi che ricordate che vi dicevano i vostri genitori e che poi fondamentalmente un po' vi mancano e anche un po' forse ripetete ai vostri figli e quindi vi siete resi conto di essere invecchiati.
0: Sono vere.
1: Vi siete resi conto che sono vere. Sentiamo.
3: Buongiorno, Family. Io mi ricordo che mia mamma, quando andavo a scuola, mi diceva: muoviti, che nessuno ti aspetta, che l'autobus non ti aspetta, io non ti porto a scuola, muoviti. E così è stato, perché anch'io glielo dico alle mie figlie.
1: Vedi?
3: Sembra una cosa così strana.
0: Bellissima.
3: Ma aveva ragione.
1: Volevo salutare mio nipote e la mia cognata, che quando mia cognata dice a lui muoviti che c'è l'autobus da prendere, lui risponde: sì, vabbè, ma stai nel chill, tranquillo.
0: Non ci credo, veramente?
1: Sì, gli dice così. Cioè, gli dice così, gli dice: stai nel chill, tranquilla, non ho mai perso l'autobus, stai nel chill.
0: Mamma mia.
1: Ragazzi, meraviglioso.
4: Vai piano, quante volte me l'hanno detto. Quando sono andato piano, sono venuti addosso allo stop. Ero fermo.
0: Ma devi andare troppo piano.
1: È vero.
0: Due allora.
1: Comunque, questa è una frase che ci diciamo sempre io e la mia fidanzata quando va via in macchina: vai piano. Perché comunque.
0: Scrivi quando arriva, quando arrivi.
1: Brava.
5: Mio figlio è andato via. Che bene che si sta. È tutto bello ordinato, pulito.
1: Ma aspetta, lei sta parlando adesso del figlio che è andato via.
0: Sì,
1: che per forza.
0: Che è tutto bello pulito.
1: Ragazzi, ma è capitato anche a voi che lasciavate il disordine in casa e adesso invece siamo diventati responsabili adulti e a casa nostra col cavolo che c'è disordine?
0: Scusatemi, quante volte, io non lo so voi, per me vale così, quante volte la mamma dice: rifatti il letto.
1: Sì.
0: Tu ti alzi la mattina, ti devi rifare il letto. Io, ragazzi, vi giuro, non esiste una giornata in cui io non rifà. È giusto il verbo? Non rifaccia il letto. È giusto il verbo?
1: Sì,
0: sto parlando italiano, ragazzi. Io non sappiamo.
1: Dai, caldo. Allora,
6: rideteci pure sopra.
0: Scusate.
1: Adesso lo rifai il letto?
0: Sempre, ma stai scherzando?
1: Ah, ma adesso sì, allora.
0: Io come sì.
1: All'epoca quando... no. All'epoca quando eri a casa di tua mamma no.
0: No lo rifacevo anche lì. Certo, è ovvio che sai è un'abitudine che devi, cioè devi apprendere, devi
1: no,
0: fare
1: Carlotta,
0: tua e portare avanti.
1: Non mi venire a dire che sei
0: sì.
1: del team di quelli che se ti rifai il letto la mattina avrai successo nella vita.
0: No, semplicemente è una questione di ore. Mi piace avere il letto ordinato. Ora, non voglio dire che avrai successo nella vita, quantomeno avrai il letto in ordine. Mi sembra già un ottimo punto di partenza.

0: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Insomma, anche Anna si è messa a cantare in inglese.
1: Oh yeah. Beh, però già però... prendo il sole a Naples, io me la ricordo, non
0: è
1: dimentico.
0: È vero. Allora, c'è da dire che Anna comunque sempre bei beat, dei produttori pazzeschi, secondo me, che producono sì. Fanno le sue produzioni, quindi brava Anna, benvenuta Vivi.
2: Aggiungo che sì. dimmi. Anna è bravissima a parlare inglese.
1: Molto, molto brava.
2: Molto, molto brava.
1: Però io prendo il sole ad Abano Hills, che è tipo Beverly Hills.
0: Sì, tu adesso stai facendo tra l'altro i servizi per Stefano Conte.
1: Sì, allora mi diverto, perché tra l'altro ad Abano ultimamente, non so se da quando ci vivo io, però succede di tutto, cose di cronaca.
0: Sei un po' come la signora Fletcher, che è arrivata in città e adesso praticamente stanno succedendo cose.
2: Viviana, hai mai pensato di chiedere al comune di Abano di iniziare a pagarti per tutta la promozione che stai facendo?
1: Assolutamente. Adesso vado a chiedere di sostituire o quantomeno affiancare Sofia Goggia.
2: Quanto meno,
1: come minimo.
0: Viviana, lavorai sì.

0: sentiamo domani dalle 6:30. Ciao!
1: Ciao amici, sono le 9 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al terremoto. I dispersi sono oltre 50.000. Il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450. Disastro aereo in Francia. Un aereo da turismo si è schiantato ieri poco dopo il decollo vicino a Nancy, nell'est del paese. Era stato noleggiato da un club di paracadutismo per il primo lancio di 5 allievi, tutti infermieri, 11 in tutto i morti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro mediorientale resta tesissimo, specie sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi attacchi. Posti di blocco, controlli nelle stazioni e negli aeroporti fino alle frontiere, a tappeto le ricerche di Shahdat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia, stesso punteggio del successo venerdì scorso sul Brasile. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30.

0: Festival al Mirano Summer Festival, mercoledì 1 luglio a Mirano Venezia. Partner Latte Busche e Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Dai che comincia una nuova settimana super caliente? Non si sa, lo scopriremo, forse sì, forse no, ci sarà qualche temporale probabilmente, dicono, a un certo punto le temperature si abbasseranno perché sennò davvero implodiamo. Dai che è lunedì 29 giugno 2026 e sta finendo anche questo mese che è volato. Io sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia, Matti del Mattinè in giro per l'Italia, da nord a sud, da est a ovest, chi al lavoro, chi in ferie. Io non so, è un periodo che ovunque vada l'aria condizionata non va, non funziona, non c'è, non si riesce ad accendere. Ragazzi, ve lo dico, forse sono io, forse è colpa mia, mi prendo la responsabilità. Cominciamo, oggi abbiamo un sacco di cose da fare però per questo inizio settimana. Un regalo da farvi verso la fine della trasmissione, come sempre vi regaliamo una gioia, però ci dovete ascoltare per tutte e due le ore, quindi fino alle 11 state con noi e poi vi racconto un po' di cose che sono successe anche questo weekend. Voi dove eravate? Che cosa avete fatto? Siete riusciti a fare un po' di mare, un po' di vacanza, rinfrescarvi da qualche parte, ripararvi in qualche luogo paradisiaco? Se vi va, ce lo dite, ce lo raccontate con un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Bravi voi, Radio Company, che era Pordenone per l'80 Festival, Mauro Tonello, e poi chi c'era? Igor Pezzi, Ivanona Spagna, c'era anche Martino. Bravi, è stato un evento pazzesco, un sacco di gente, ho visto le foto, ho visto i video, vi siete divertiti alla grande come sempre. Mercoledì si replica, incrociamo le dita a Milano che il tempo regga, perché appunto insomma dovrebbe essere bello, quindi speriamo questa settimana che sia comunque soleggiata, magari un pochino meno calda, farebbe piacere. Cominciamo con Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo su Radio Company.

Malone, appena ascoltata su Radio Company, nella nostra seconda ora insieme. Sono Viviana, ciao a tutti. Dai, è lunedì, ricomincia una settimana probabilmente caliente, ma forse a un certo punto le temperature si abbasseranno un pochino. 29 giugno 2026. Allora, andiamo a Londra perché voglio condividere con voi una notizia che fa ridere, ma neanche troppo, in realtà non ci sarebbe proprio niente da ridere. Allora, aveva

0: questo incontro sul caldo estremo è stato annullato a causa del caldo estremo. È successo davvero, ragazzi, e non in Italia ma a Londra, appunto, doveva riunire esperti, ricercatori, rappresentanti delle istituzioni proprio per discutere di come città e governi possano adattarsi a queste temperature sempre più elevate che stanno facendo comunque danni, creando problemi davvero in tutta Europa e non solo. Però alla fine il caldo stesso ha avuto la meglio, quindi il clima, a causa del clima, questo summit sul clima è stato cancellato ed era uno degli appuntamenti più importanti dedicati alle politiche ambientali e climatiche nel Regno Unito. E allora uno dice: ma cavolo, ma non avevate l'aria condizionata? A quanto pare l'edificio che era stato scelto per ospitare l'evento non disponeva di sistemi di raffreddamento e quindi adeguati quantomeno per affrontare appunto temperature che stanno sfiorando e hanno sfiorato in questi ultimi giorni i 40 gradi, e quindi hanno preferito per il momento cancellarlo. Sembra una barzelletta, sembra umorismo inglese, invece, ragazzi, è tutto vero.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Oh.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Mamma, guarda, un muflone e un daino e un cavallino e gli asinelli.
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbatatspark.com.

0: Company, buon lunedì a tutti. Oggi è festa a Roma, quindi sì, perché San Pietro e Paolo, quindi fanno ponte, dai, che bello, insomma, una gioia per voi che capita di lunedì. Anche a 90 Padovana è festa, però, quindi Roma come 90. Questo so che è festa anche lì, e c'è il patrono, è oggi, quindi non si lavora? Vabbè, fatemi sapere nel caso. Saluto Chiara e River che ci stanno ascoltando dalla macchina andando a Sottomarina. Allora, non so se avete notato questa tendenza negli hotel di fascia media, ma anche di fascia alta, stanno diventando sempre più comuni i bagni senza le porte, o separati solo da vetri, o addirittura dentro la camera. Ci sono stanze, camere di hotel in cui ti ritrovi, che ne so, la vasca super figa di design, magari con l'idromassaggio, in mezzo alla stanza. Non so se vi è mai capitato di vederle anche sui vari cataloghi, sui giornali, sulle riviste di design. Una scelta che è sicuramente estetica, ma non solo, perché permette agli hotel di ridurre i costi di manutenzione, di aumentare la luminosità naturale e dare l'impressione di trovare in un ambiente più ampio, più grande e più moderno. Sicuramente bello da vedere esteticamente, però c'è un problema, ovvero il fatto che molti ospiti, molte persone trovano questa soluzione poco pratica e anche un po' imbarazzante, perché immaginate di andare al bagno, non c'è la porta e magari voi vi vergognate, no? Di fare le vostre esigenze, come dire, davanti al partner che magari conoscete anche da poco. Può succedere, non so se vi è mai capitato di chiudere la porta, di dirgli magari di uscire, oppure la mia tecnica è quella di aprire l'acqua, cioè io apro l'acqua del bidet così non si sente nulla.
1: Pensi tu.
0: Pensi tu. Vabbè, comunque vorrei sapere da voi se vi imbarazza andare al bagno davanti al vostro partner, è una cosa che proprio non potete concepire, oppure al contrario magari lo fate entrare tranquillamente mentre voi siete lì, intanto scrollate il cellulare, fate una chiacchiera, lui si lava i denti, voi fate la pipì, cose del genere, perché comunque cementa la coppia, la rende più solida, è un momento anche se vuoi di complicità. Come la pensate, come la vivete, soprattutto se vi va, ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333 2688 688.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It su Radio Company nel nostro lunedì mattina. Sì, comunque oggi San Pietro e Paolo, festa anche a Noventa Padovana, quindi anche da quelle parti tutto chiuso. Anche noi dovremmo essere chiusi. No, non è vero, non è vero, noi siamo qui sempre e comunque, viviamo così, in onda, e ci piace, insieme a voi, matti del matinè. Allora, stiamo parlando di questi hotel che stanno piazzando il bagno dentro la camera, cioè proprio dentro, quindi non ci sono porte che dividono, è un po' la nuova tendenza. Voi vi vergognate a fare i vostri bisogni davanti al partner o non c'è nessun problema? Sentiamo i matti del matinè.
1: Guarda, ti chiedo scusa, ma le vasche all'interno delle camere da letto io le ho iniziato a posizionarle, ad installarle ancora 20 anni fa su certe abitazioni di certi clienti, sì, con un certo reddito, per cui non c'è niente di nuovo.
0: Vedi? Allora siamo noi poveri, ragazzi, non lo sappiamo. Ciao, buongiorno, dici tutto, dacci la tua versione dei fatti.
2: Mamma mia, allora, bello può anche essere bello sicuramente, io non avrei problemi, non mi vergognerei, però poi trovo assurdo che quando fai una casa privata magari sei vincolato a fare l'antibagno con la porta.
0: Vabbè, vincolato perché?
2: La chiusura, perché non si deve vedere, non puoi accedere direttamente all'altra stanza.
0: Sono gusti.
2: E poi lì fanno tutto aperto. Vabbè, comunque, a parte questo, potrebbe essere una bella soluzione. Attenta però a dire che apri l'acqua del bidet perché? Per coprire i rumori, perché gli ambientalisti potrebbero riprenderti perché sprechi giustamente acqua.
0: Vabbè, non è che sta ore, un pochino per una buona causa, credo. Però anche voi avrete le vostre tecniche, insomma, quando andate a fare i vostri bisogni magari c'è il partner intorno, se vi vergognate. Come me, che comunque un po' di imbarazzo ce l'ho. Poi ci sono persone magari a cui non frega nulla, proprio il partner entra tranquillo, si lava i denti, ognuno fa le sue cose. Ecco, non è il mio caso, però fatemi sapere se vi vergognate, se vi imbarazzate, e nel caso che rimedio utilizzate, oppure se non ve ne frega nulla. Messaggi vocali 333-2688-688.
3: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Sport.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4

0: Bar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: pesce, cattive abitudini su Radio Company. Adesso è il momento della novità del lunedì. Machine Gun Kelly è tornato con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, la novità su Radio Company. Ci state mandando messaggi e vocali per quanto riguarda questi hotel, diciamo di nuova generazione, che stanno piazzando il bagno dentro la camera o addirittura proprio senza porte, senza nulla, e quindi la privacy è praticamente zero. C'è chi scrive: io come te o apro l'acqua per non farmi sentire quando sono al bagno dal mio partner, o chiedo di accendere la TV o la radio. Vedi a cosa serviamo noi? Vedi a cosa? Bellissimo. Sentiamo i matti.
1: Il problema non sussiste se fai la pipì.
0: Okay.
1: Il problema sussiste se fai la papà.
0: Certo.
1: Perché non penso sia Chanel numero 5.
0: Beh, credo
1: a parte
0: di no.
1: Che i francesi sono abituati perché hanno la puzza sotto il naso.
0: Loro
1: però
0: sì.
1: Voi capite che con una porta aperta.
0: Con una porta aperta si sente tutto, e non è che sia proprio il massimo, no? Io mi vergogno e non mi piace, cioè anche no per quanto mi riguarda, però c'è chi la pensa anche diversamente.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Nel momento in cui il mio partner mi vede in questa situazione, vuol dire che ho la confidenza più totale.
0: Quello sì.
2: Quindi vuol dire che non ci sono segreti tra di noi. Però magari lo faccio girare dall'altra parte, perché altrimenti mi viene il blocco.
0: Dai, sì, ma infatti c'è sicuramente molta intimità, però io comunque non riuscirei, e preferisco anche non vedere il mio partner in certe situazioni. E allora abbiamo un altro vocale, sentiamo.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Ma avete fatto la barca del santo di oggi?
0: No, adesso la barca del santo, ovvero di San Pietro, no, però ho letto che è una tradizione del nord Italia fare la barca o il veliero di San Pietro. Cosa bisogna fare? Bisogna mettere un contenitore di vetro riempito d'acqua fuori, su un prato, un giardino, un davanzale, falcolare l'acqua, no, nell'acqua devi mettere un albume d'uovo. Ok, questa è la tradizione, poi cosa succede però? Cioè, qualcosa di positivo, immagino, sarà, insomma, di buon auspicio. Speriamo. Beh, ragazzi, adesso spero io che la fortuna possa baciarvi, perché abbiamo un regalo pazzesco. Quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni, dal 26 giugno, quindi è partito alla grandissima fino al 18 luglio. Un sacco di concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Venerdì 3 luglio, appuntamento imperdibile con

0: Dai dai, Shakira, per voi su Radio Company. Tra l'altro c'è anche Una vita da Viviana. Io tra poco farò il video per dire ufficialmente chi ha vinto Una vita da Viviana la settimana scorsa, e poi si rigiocherà anche questa settimana e cosa ha vinto. Quindi andate sulla pagina Instagram Radio Company o sulla mia, Viviana Rapi. Ma adesso è il momento invece di scoprire chi ha vinto due biglietti per i The Colors venerdì 3 luglio al Mirano Summer Festival, di cui noi Radio Company siamo media partner. Sentiamo un po' di Matti del Matinè.
1: Questa non è Ibiza!
2: Questa non è Ibiza!
0: No!
2: Questa non è Ibiza!
0: Brava!
3: Questa non è Ibiza!
0: Oddio, che carino!
3: Ibiza! Giulia da Padova!
0: Ah, Giulia, che
2: questa
0: carina!
2: Questa non è Ibiza!
0: No!
2: È solamente Radio Company!
0: Beh, solamente, insomma, un attimo, è tanta roba, Poi abbiamo altri vocali,
4: questa
0: perché avete mandato
4: non
0: tantissimi.
4: È Ibiza!
0: No!
4: Ehi, questa non è Ibiza!
3: Questa non è Ibiza!
5: Questa non è Ibiza!
2: Questa non è Ibiza!
0: Brava, urla!
6: Questa non è Ibiza!
0: Oh, il coro ci voleva! Dai, oggi a vincere due biglietti per i The Colors, Pietro!
7: Grazie Radio Company per i biglietti,
0: sì.
7: Sicuramente andrò a vederlo, senza alcun dubbio. Grazie! Adesso
0: prego,
7: vedo con chi andare, se con la mamma o se con qualcun altro, ma probabilmente con mia mamma.
0: Va bene, porta la mamma, che tanto Stash piace a tutti, grandi e piccoli, donne e uomini. Divertiti, fai stories, tag Radio Company. Abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo lunedì, che è molto caliente. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
8: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Energia 90. Energia 90.

0: AJ Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente e dal passato. Stevie Wonder con I Just Call to Say I Love You. Ragazzi, matti del mattino, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, scapocciati. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Le operazioni di soccorso continuano senza sosta in Venezuela dopo il violento terremoto. La presidente ad interim Rodriguez ha annunciato: oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Ha inoltre fornito un aggiornamento sulla situazione alla Guaira, specificando che l'acqua è tornata al 60%, viabilità al 90% e la luce al 75%. Intanto la leader dell'opposizione in esilio, Corina Machado, ha annunciato: è giunto il momento, il mio dovere è stare accanto al mio popolo. Il ministro degli esteri Tajani interviene sulla questione delle basi NATO affermando che il segretario Rutte ha sbagliato, poi si è corretto. Tajani ha precisato che l'Italia rispetta i trattati internazionali, ha poi aggiunto: mai fornito basi per attacchi USA contro l'Iran, mai autorizzato l'uso logistico delle basi come prevedono i trattati. Il ministro ha anche sottolineato che noi mai in guerra con l'Iran e che la nostra ambasciata funziona a Teheran. Riguardo a Vannacci, Tajani ha dichiarato fuori dal centrodestra per scelta sua, dice cose diverse dalle nostre. Europa stretta nella morsa di un'eccezionale ondata di caldo con oltre 1.300 vittime registrate dall'OMS in una sola settimana, 1.000 solo in Francia. Temperature record toccano i 40 gradi in diversi paesi, mentre l'afa soffocante è imperversa anche in Italia. Un uomo di 75 anni ha perso la vita a Bari mentre correva ieri. Gli esperti prevedono l'arrivo di correnti più fresche dall'Atlantico, ma il contrasto termico potrebbe generare temporali intensi. Una 15enne ha perso la vita ieri a Torre Faro, Messina, dopo essere stata investita da una moto. Nonostante il rapido intervento del 118, la ragazza è deceduta durante il trasporto in ospedale. Il conducente della moto, un 20enne rimasto ferito, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Le forze dell'ordine sono impegnate in una vasta caccia all'uomo a Roma per catturare il presunto autore del triplice omicidio avvenuto venerdì sera nel quartiere Casalotti. L'uomo accusato di aver sterminato una famiglia composta da padre, madre e figlia e di aver gravemente ferito l'altro figlio, attivamente ricercato. Sono stati istituiti posti di blocco in tutta la città, i confini nazionali con controlli serrati negli snodi del trasporto. Lo sport ai mondiali, il Canada agli ottavi, 1-0 al Sudafrica. La sfida oggi tra Brasile e Giappone alle 19. Più tardi scenderanno in campo Germania e Paraguay. MotoGP, tripletta Aprilia ad Assen, vince Ogura, poi Fernandez e Martin. Formula 1, Gran Premio d'Austria, vince Russell, terzo Antonelli e quinta la Ferrari di Hamilton. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, streamo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: tutti.
1: Buongiorno Martino, mettiamo subito la sigla che è meglio. Potremmo cuocere due uova sul tavolo della diretta stamattina.
0: Stamattina sì. È proprio bello caldino, ci sta bene. Ma insomma fa l'effetto vacanza, no? Voglio dire, vai a cercare il sole in spiaggia.

0: Styles, poverino, sul palco. L'avete visto tutti questo weekend?
1: È collassato.
0: È collassato per il caldo, ma non l'ha aiutato nessuno. Hanno detto wow, che performance.
1: Mamma mia, fantastico. Vediamo quando si rialza. E adesso cosa fa? Non canta? Ma cosa succede?
0: Oh mio Dio, non si rialza più.
1: Usciranno
0: wow.
1: dei ballerini. In realtà erano dei barellieri.
0: Poverino, non l'ha aiutato nessuno. Ecco, no. Io sono più o meno al limite adesso. Facciamo anzi un ringraziamento al tecnico, al nostro tecnico Francesco.
1: Il nostro France, meraviglioso.
0: È arrivato per 4 ore, ci ha spiegato com'è che ha girato tutte le valvole, ha sistemato l'aria condizionata. Ha detto non ho capito una mina, basta che arrivi il fresco.
1: Allora vogliamo avvisare i vicini di casa che adesso non ce l'hanno più l'aria condizionata, ce l'abbiamo noi in studio, quindi grazie.
0: Vabbè, del resto.
1: Del vostro sacrificio.
0: Grazie vicini. Radio
2: Company. The summer is magic. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: riesce a imitare anche
1: sì,
0: lui, eh?
1: Sì. Chi?
2: Il mio DNA. E il tuo DNA.
1: Mamma mia.
3: Mi sto allenando per i provini. Beh, di tale quale show.
1: No, comunque qui il testo non era così difficile. No, ce lo potevi fare.
3: Quattro parole.
1: Collaborazione tra Gabri Ponte e Jovanotti per questa di, come si intitolava?
3: DNA.
1: DNA, perfetto.
3: L'hanno detto solo 87 volte.
1: Ma magari il titolo era il tuo. Che ne sai?
3: Senti, non farmi discutere. Già, abbiamo già cominciato il lunedì mattina litigando come due vecchie babbione.
1: Sì.
3: Ci hanno già scritto: Leo,

0: Attenzione, discutere con una donna è come leggere i regolamenti sui siti web. Alla fine non hai capito nulla, ma accetti termini e condizioni.
1: Perché non puoi fare altro, perché se dici non accetto vai via, non puoi guardare.
0: Esatto.
1: E tu
0: bravo.
1: Lo volevi comprare quel vasetto perché era tanto carino, sai?
0: Sembra che stai parlando per esperienza vissuta.
1: Assolutamente,
0: vero?
1: Stamattina te lo dico, stamattina.
0: Ecco, amici, stiamo per cominciare. Vi lasciamo il numero che è il 333-2688-688 per interagire con noi. Saremo insieme fino alle 13, quindi pronti, via.
2: Su Radio Company,
3: come on!
2: L'estate da mordere.

0: Amore, portami in paradiso.
1: Ok, prenoto il traghetto.
0: Come, scusa?
2: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco-resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.

0: con Buona Domenica qui su Radio Company. Ma che buona domenica, buon lunedì amici e amiche. Stiamo cominciando la settimana, Giulia, Pego, Leo e Martino fino alle 13.
1: Sì, già con la voglia di viaggiare comunque, già con la voglia di andare a fare quel giretto che non è una vacanza, che non è un weekend, perché costa, perché comunque magari ci sono cose da fare a casa o che ne so, bambini, animali, tutto a cui pensare, ma una giornata ce la si vuole prendere.
0: Quindi dillo che non che vorresti essere da in qualsiasi altro posto del mondo che non sia qui.
1: No, no, no, assolutamente no, questa è la mia vacanza.
0: Bello. Beh, la temperatura, la temperatura in studio è quella,
1: è vero,
0: caraibica, ci hanno portato i tropici.
1: Che bello, mancano due palme.
0: Due palme, quelle le abbiamo,
1: non ti preoccupare. Vabbè.
0: E invece sembra spopolare proprio questa cosa qua, si chiama Extreme Day Trip.
1: Sì, che è un casino dirlo, però comunque tu perdi una giornata per riuscire a imparare a dirlo.
0: Trend di viaggio che consiste nel visitare una destinazione, spesso una capitale estera, in una giornata.
1: Sì,
0: quindi prendi l'aereo al mattino e ritorni con l'aereo la sera.
1: Al mattino, praticamente la notte prima, cioè dalle 5 alle 7 del mattino, quei voli proprio che uno dice proprio in caso estremo li prendo. Dopodiché un volo che deve durare massimo due ore e mezza.
0: Se no, ora che arrivi devi, cioè stai direttamente sull'aereo. Guarda, io non scendo, riportatemi pure a casa.
1: Tornate in aeroporto, bellissima, vai in duty free, quando, ti prendi le cose, ti provi i tester, sai.
0: Come quando d'inverno sei sulla seggiovia e non fai in tempo a scendere e torni giù. Fai la stessa cosa ma sull'aereo. Amici, che cosa ne pensate di questa cosa? Perché secondo me, per citare il sommo, è una cagata pazzesca.
1: No, però,
0: perché
1: allora,
0: partire al mattino, ma veramente,
1: ci sono
0: dai.
1: Delle cosiddette vittime del voler assolutamente andare in viaggio da qualche parte. Quelle, oh, non posso stare a casa questo giorno.
0: Vabbè, fatti una passeggiata.
1: Devo scoprire com'è Vienna. L'hai già vista 12 volte, ma non importa.
0: Oggi la devi scoprire.
1: Oggi,
0: oggi entro oggi.
1: Quindi si parte dalle 5 alle 7 del mattino, un'ora due di viaggio, si arriva, si fa il giro della città, ti sposti dall'aeroporto. Ovviamente alla città, fai un giretto della città e poi verso sera prendi, riparti, torni a casa.
0: Secondo me è senso zero, anche se tutte le persone che stanno appoggiando questo stile di viaggio un senso glielo danno, nel fatto che magari spendi molto di meno perché il viaggio in giornata magari ti costa meno, perché non devi stare a dormire in un hotel e quindi per forza di cose vai a spendere meno. Però
1: sai perché ti costa meno il viaggio? Perché praticamente tu lavori in aereo. In realtà sono dei casting per fare hostess e steward. Guarda, fai così, vieni qua, lavori un po', poi torni a casa.
0: Comunque lo fareste? E se sì, oggi avete la domani avete la giornata libera, vi obbligano a fare l'extreme day trip, una punizione. Dove andate?
1: Ah, infatti 3332688688, messaggi scritti o vocali, come va?

0: Pacific Coast Party, questo è Smash Mouth. Allora, in tutto questo cominciano ad arrivare i vostri messaggi al 3332 688 688, parlando proprio di questi Extreme Trip Day.
1: Extreme Day Trips.
0: Trip. Yes. No, è scritto Trip Day.
1: Ma io sono scritto Day Trip, quindi vogliamo facile. Discutere di
0: perché
1: nuovo.
0: Perché
1: sentiamo che ne pensate.
2: Ma
1: dai.
2: Quale visita in giornata? Sono tornato venerdì dopo una settimana a Sharm el Sheikh. Ho a fare niente tutto il giorno, mare, piscina, bere il corallino, snorkeling, bere, mangiare, fare tutto quello che mi serve e io devo andarmi a giocare una giornata solo per visitare la capitale e tornare a casa. L'inclusive è impagabile.
0: No, vabbè, vai, voglio dire, se devi andare a Sharm el Sheikh ci metti una settimana, cioè stai una settimana, sì. Se devi andare a farti un giretto, che ne so, a Bruxelles, ci vai in giornata.
1: Io invece volevo soffermarmi su quello che abbiamo detto a microfoni spenti. Leo ha ascoltato questo messaggio e ha detto che schifo la settimana lì, inclusive.
0: No, che palle, sei
1: che
0: lì,
1: noia.
0: Non fai niente.
1: Martino risponde: guarda che puoi fare un sacco di cose, puoi andare in moto, puoi andare in macchina, puoi fare snorkeling, fare attività, che fatica. Quindi che
0: cazzo. Una vecchia via di mezzo, che ne so, in un cascinale in Toscana, non so, visitare le cantine.
1: Si tratta male. A proposito di cantine, abbiamo anche messaggi a riguardo, ma ne leggiamo tutti tra pochissimo.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Sì, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar,

0: di Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Attenzione, Tombola Express, stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 26.

0: questa non ti permetto.
1: No,
0: questa non ti permetto di rovinarla neanche nell'ultimo mille. Sì, guarda.
1: Non l'ho rovinata, non l'ho rovinata. Dai, ho dato un valore aggiunto, qualcosa di personalità.
0: Saranno felici tutti le persone che ci hanno scritto anche nei messaggi, felicissimi di questa canzone. Che ricordi, grazie.
1: Ah, vabbè, voglio dire, l'hanno ascoltato 4 minuti, un secondo in più, un secondo in meno. Comunque, vabbè, a proposito di viaggi,
0: si sta parlando di questa tendenza ormai che la Gen Z comincia a veramente a prediligere rispetto ai viaggi lunghi, che è il viaggio in giornata. Ma non il viaggio in giornata, vado a Milano, come magari ci hanno scritto.
1: Sì, ci hanno scritto Milano, tra l'altro giornata bellissima per conoscere la città che già amo, e quindi...
0: Però lì vai, prendi il treno, prendi il Flixbus, vai e torni.
1: Ci metti di più in treno che in aereo andare a Bruxelles.
0: Questo è vero, però la tendenza è proprio uscire dall'Italia, andare a visitare magari una capitale europea e farlo però in giornata. Che ne pensate? E se siete favorevoli, dove andreste? Sentiamo chi c'è.
2: No, diciamo che io sono contrario. Abitando a Udine, per prendere dei voli per città importanti qui in Europa devi andare a Venezia, a Treviso. Dunque ci va un'ora di auto. Anche se la macchina, una mezz'oretta tra transfer e altro. Devi essere lì in aeroporto almeno un'ora e mezza prima. Intanto sono già passate 3 ore. Fai il volo un'ora, un'ora e mezza. Scendi dall'aereo, prendi metropolitana, vai in città. E sono già trascorse 5 ore. Cioè bevi una birra, poi torni a casa alla fine.
1: Non è
2: che hai tanto tempo di visitare
0: però
2: la città. Pertanto non sono favorevole a questo tipo di viaggio.
1: Noi lo chiamavano il motivatore.
0: Che flemma.
1: L'ho trovati tutti.
0: Però vuoi mettere berti la birretta in centro a Budapest piuttosto che in
1: all'ombra
0: centro a
1: Udine, della Torre Eiffel, che non fa ombra perché è tutta
0: infatti,
1: l'ombra della Torre Eiffel mi fa troppo ridere. Non la fa l'ombra, è tutta bucata.
0: Beh, è come, sai che alle Hawaii, mi sembra, l'ho letto proprio questa mattina, c'è un momento in cui lo zenith si raggiunge, cioè il sole è esattamente perpendicolare alla terra.
1: E tu non hai ombra.
0: E quindi non hai ombra. Quindi sei, vai in giro, ombra, caldo, non puoi.
1: Lo puoi vivere solo una volta nella vita, perché poi schiatti, vieni cotto praticamente.
0: Lei invece dice: io sono favorevole a questo tipo di viaggio, sono stata a Barcellona. Se sei con una brava agenzia ti segue tutto. Pure
1: certo,
0: l'agenzia.
1: Ma certo, ma anche se hai
0: per farti una giornata di viaggio.
1: Anche se hai la servitù, è bellissimo, che ti dà tutto quanto, ti fa bere anche l'acqua così, vabbè.
0: Sì, ma un giorno. Poi abbiamo un altro messaggio, chi c'è?
3: Beh, dove andrei? Ibiza.
1: Ok, vai.
0: Se quando comincia la festa vai e devi tornare a casa.
1: No, neanche proprio della serie. Stasera cosa fai? Noi tutti andiamo a ballare. No, io vado in aeroporto. Ti piglia malissimo in quel caso.
0: Però appena arrivi
1: però
0: sei
1: bello,
0: Ibiza.
1: Però sei Ibiza, bellissimo.
0: Ci sta, continuate.
1: 2 milioni di euro solo per mettere un piede e poi torni a casa.
0: Vabbè, un experience. Perché no? Radio Company. The summer is magic.

0: Ragazzi, io queste cose le lascio fare ai ricchi. Io sono povero e se vado a Budapest, per vederla bene ci devo stare almeno una settimana.
1: Perché
2: beh, quello
1: lento,
2: è vero, no,
1: cammini
2: no.
1: piano piano.
2: Allora, quello è vero, ci sono persone che vanno in viaggio, ok, quelli che fanno soprattutto questa cosa e dicono bello foto, non si gustano niente. Io per esempio
1: beh,
2: se vado
1: poi
2: dentro
1: poi se ne vanno, riguardano sì. in aereo di ritorno, ah, che bello
2: sì,
1: che
2: sì,
1: era
2: ma
1: questo.
2: È questione di abitudine. Io per esempio se entro sì. in un museo ci sto un giorno perché mi voglio riguardare le cose, perché voglio ricordarmi.
1: Magari
2: bla bla.
1: Il tuo extreme day trip lo usi solo per quel giorno
2: sì,
1: lì,
2: sì,
1: cioè
2: sì,
1: solo
2: certo.
1: per quel museo lì.
2: Comunque questa cosa nasce proprio per chi ha pochi soldi, perché i voli costano pochissimo, costano 30 euro andata e ritorno, e ovviamente se non hai il pernottamento magari ti porti qualcosa da mangiare, mangi qualcosa velocemente
1: e
2: basta.
1: Poi posso dire, non ne sono certa che costino così poco.
2: Vabbè,
1: adesso vado a dare un'occhiata.
2: Appunto,
1: devo andare a dare un'occhiata. Comunque leggiamone ancora uno di messaggino al volo, ne abbiamo tanti ma ci risentiremo tra poco. Ciao company, le mie ragazze con la zia sono andate a Parigi in giornata con un'agenzia, sono partite alle 4 di mattina e sono tornate alle 3 di notte del giorno dopo, praticamente quasi 24 ore. Una stufata, però è stato bello, dice, ha voluto provare, ma è meglio fare un 2-3 giorni.
2: Però effettivamente uno dice un giorno stai lì praticamente, però proprio la notte precedente, la notte successiva
1: sì, ma
2: sono...
1: che stufata ragazzi,
2: boh, vabbè,
1: ma fanne
2: il giorno
1: tu.
2: Dopo
1: ma vabbè, vai,
2: costano gli alberghi,
1: fammi sapere
3: su Radio Company. Come on! L'estate da mordere.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, il successo del presente dal passato, Brian Ferry con Don't Stop the Dance.
1: Invece tra poco arriverà Nicky Jam con l'amante, ma nel frattempo l'ora esatta, le 12.02.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte d'Europa. Dopo una notte afosa quasi ovunque, le temperature potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazione violente che hanno causato smottamenti. In Alto Adige il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano, causando 5 feriti e 69 evacuati. L'accordo con gli Stati Uniti è una grande vittoria per noi, revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati, così il presidente iraniano Pezeshkian, che ribadisce non intendiamo acquisire armi nucleari. Tennis a Wimbledon alle 14.30, il debutto sul centrale da campione in carica di Sinner, opposto al serbo Kecmanovic, e alla vigilia spiega come sta dopo la debacle al Roland Garros.
4: Il lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
3: E da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Radio Company, che passa?

0: pronunciato prima. Allora, ci sono tanti messaggi, insomma, che hanno parlato di questi viaggi in giornata, insomma, fatti in una capitale europea o da qualche parte dove uno ha l'interesse. Sì. C'è chi ha scritto anche, parlava effettivamente, molte persone lo fanno per poter fare contenuti, quindi ne so, video, gente che ha blog, cose varie di viaggi.
1: Sì, e... magari non me ne frega neanche una mazza di quello che sto facendo, di quello che sto vedendo, però posto alle fine i video. Ah, wow, Copenaghen in giornata, bellissimo. In realtà la verità è che sei sudata, stanca, morta,
0: brutta,
1: e voi
0: puzzolente,
1: soprattutto
0: così,
1: puzzolente.
0: Anche in aereo ti lasciano da sola con il finestrino aperto.
1: Ma magari, guarda, si potessero aprire un po' i finestrini in sti aerei, si starebbe tutti meglio.
0: Non capisco sta cosa.
1: Neanch'io. Poi loro, per esempio, senza andare troppo lontano, sono andati a Napoli, preso l'aereo alle 6 del mattino, partiti alle 3 da casa e alle 22.30 già erano in aeroporto per tornare. Dice, a 18 anni forse sì, dopo i 30 ci penserei due volte.
0: Okay.
1: PS, ne ho 29. Quindi ancora quest'anno magari ti salvi.
0: Per collezionare pentimenti.
1: Allora, c'era anche, scusami, l'ultimo,
0: sì?
1: Che siccome questi viaggi si potrebbero fare anche per cercare di contrastare il

0: Soprattutto le zanzare. E qual è l'unico paese nel mondo che è senza zanzare in assoluto? L'Islanda. Che è vicino, bravo, all'Islanda. Per fare una citazione.
1: Beh, certo.
0: Importante, fatto sta che, amici e amiche, ci siamo giocati anche l'Islanda.
1: Perché?
0: Perché è arrivata pochi mesi fa, è stata scoperta da un entomologo, un dilettante tra l'altro, sì, che ha detto: oh, fammi guardare questo insetto qua.
1: Cos'è?
0: Era una zanzara, sì, amici e amiche, che resiste al freddo del rigido.
1: Quelle preartiche
0: freddo
1: di quella zona.
0: Sì. E hanno deciso di chiamarla Culisseata Annullata.
1: Certo, perché zanzara porta tropici, porta soleggiato, e quindi questo così esotico ci sta,
0: sì,
1: no?
0: Sì, conferma ufficiale delle zanzare attive sul suolo islandese. Adesso vai in Islanda per ripararti dal caldo, ti giri e trovi le Culisseata Annullate.
1: Annullate, che sta perché gli anelli, perché sono anche qua accessorio, no?
0: È ma non portante. Annullate.
1: No, annullate. Cioè, nel senso che sono qua accessorio e sono di
0: sono
1: festa.
0: Proprio di Brasile,
1: sì,
0: loro.
1: Sì, tu fai sambo.
0: Amico, tu qua al freddo ti porto io un po' di tropico, zanzare e culettamento.
1: Certo, amica, così è.

0: Aladdin con So Easy to Fall in Love qui su Radio Company, le 12:12, e lo dico perché porta bene.
1: Sì.
0: Abbiamo amici e amiche, vi abbiamo allarmati, con la Colisseata annullata.
1: Tra l'altro
0: che è zanzara gigante.
1: Sì, è tipo un centimetro e mezzo di zanzara.
0: Bene, non vi preoccupate perché tra poco l'alta radiofonia entrerà in questi studi e avremo per voi il rimedio ufficiale contro la Colisseata annullata.
2: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, la

0: Full of Dreams, questi sono i Coldplay. 10 anni a questo brano, veramente sì. Usatissimo ancora in grandi eventi, in grandi quando si vuole creare emozione, no? Molto spesso si usa proprio questa.
1: Ah, come vola il tempo, amici e amiche. Ma adesso è arrivato il momento di parlare di cose serie.
0: Cioè?
1: Perché il famoso virologo Matteo Bassetti ha detto sì. la sua sulle zanzare.
0: Ah, ok.
1: E chi
0: okay.
1: siamo noi per riportare, per non riportare al pubblico le
0: certo.
1: istruzioni date da chi fa questo di mestiere.
0: Perfetto, allora okay. dopo la culita anulata
1: culissetta.
0: Ah, culissetta perché è vezzeggiativo
1: sì.
0: Ormai siamo amici, la culissetta.
1: La culissetta annullata, che è lo zanzarone che sembra ormai resistere anche alle temperature più rigide. Non possiamo neanche più andare al fresco a rinfrescarci perché arrivano anche lì.
0: Ma infatti è grande perché c'è la pelliccia.
1: Sì, perché cioè, lei capottone. È tutta. Ma perché lei è tutta fashion,
0: certo.
1: Non ti chiami culissetta mica per niente.
0: Mamma mia,
1: cioè, devi portare alto comunque anche il nome che ti hanno affibbiato.
0: Sì.
1: Invece dicono che le zanzare non è vero che pungono chi ha il sangue dolce.
0: Okay.
1: Sai, si dice spessissimo,
0: sì.
1: anche per quello sono attratte dai bambini che hanno sangue dolce, quindi mangiano, pungono tantissimo. No,
0: non è vero.
1: Sono attratte. Oddio, mo. Sono attratte da chi fa sesso e beve birra.
0: Oh, sì, perché le zanzare sono attratte dall'anidride carbonica. In realtà, infatti, quante trappole vengono fatte per le zanzare? Sai, con la bottiglia, mm-hmm. con dentro la birra, con dentro il lievito di birra, cose varie. Perché
1: bene.
0: Sono attratte dall'anidride carbonica.
1: Bene, quindi non volete essere punti dalle zanzare?
0: Non...
1: Basta ciulare e basta. A noi è la birra che ci frega.
0: Perché sarò per ciulare, che se ne frega.
1: È la birra che ci frega, mannaggia.
0: Infatti, non mi pongono più di notte.
1: Sì, guarda, una punturina ogni 3-4 anni alla
0: sì,
1: fine
0: così.
1: Possiamo accettarla.
0: Ma sì, cosa vuoi che sia, ti togli un prurito da una parte e ti arriva dall'altra, ma per il resto è così.

0: Bina. Siamo quasi in chiusura della nostra penultima mezz'ora insieme, amici e amiche. Vi abbiamo raccontato che le zanzare pungono solo ed esclusivamente chi fa sesso e beve birra.
1: Sono pieno di punture di zanzara.
2: Sì, e lui di birra.
0: Lui beve birra. Lui, secondo me, beve molta birra.
2: Sì, se ci dispiace per te, caro mio, devi cambiare. Allora, invece, tra poco noi continuiamo invece a rendervi felici, perché regaleremo anche oggi il buono spesa del valore di 50 euro.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
4: Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop e l'attività militare riesplose nei giorni scorsi, aprendo nuove lacerazioni anche tra Teheran e mondo arabo. Le notizie contraddittorie del Medio Oriente ricadono sui mercati, petrolio di nuovo risalito sui 70 dollari a barile. Le borse asiatiche e europee sperano nella de-escalation frazionale dell'aumento stamani dopo primi scambi a Milano. A 5 giorni dal devastante sisma che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie. 33 persone sono state estratte vive nel fine settimana. Atteso oggi il picco di calore sull'Italia, con temperature che potranno raggiungere anche i 40 gradi al centro-nord, da domani graduale calo termico preceduto oggi da qualche temporale di calore. Tennis al via Wimbledon, alle 14.30 il debutto da campione in carica di Sinner. L'azzurro numero uno al mondo se la vedrà col serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardelli contro lo statunitense Quinn. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Sport, concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al

nuove. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Company. Company. Company. Yes. Company.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Fastball con The Way. Dai, che è arrivato il momento di giocare. Quindi sigla, sigla, sigla.
1: Snackpot, yeah. Che buono.
2: Allora, lasciamo da parte i messaggi che erano arrivati sulle zanzare, lo sesso, non sesso. L'autoerotismo no, non vale.
0: Ah, ecco, perché c'è gente martoriata da questo, non si capisce.
2: Cioè, bisogna spiegarglielo alle zanzare, che questa cosa non vale, perché a me pungono, ma non vale da soli. In ogni caso,
0: dai,
2: torniamo
0: siamo pronti,
2: seri.
0: Siamo pronti per giocare e quindi direi per ringraziare anche i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che ogni giorno ci danno la possibilità di mettere in palio un buono spesa del valore di 50 euro, ovviamente da spendere in uno dei tantissimi punti vendita dei nostri supermercati amici.
2: Questo per darvi anche la possibilità, come facciamo già noi di Radio Company, di appoggiare e sostenere un'iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. È anche un sito, è omonimo, e vi invitiamo come ogni giorno ad andarlo a consultare, perché potete trovare tutte quelle che sono le eccellenze e le famiglie e le imprese che sono nel nostro territorio.
0: Allora, per provare a portarsi a casa il buono da 50 euro, dovete rispondere correttamente una domanda che adesso vi porrò e mandare un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta che secondo voi è corretta.
2: Regia!
0: Cos'è? Mamma mia!
2: Grazie. Oggi domanda semplice, semplice, incisiva.
0: Vai.
2: Per 50 euro. Qual è il frutto più venduto al mondo? A. Mela. B. Banana. C. Arancia. D. Uva. Here we go!

0: l'ultimo singolo di Dito nella Piaga, si chiama Businessman. Quando è arrivato il momento più bello della nostra giornata, ma soprattutto della vostra giornata, perché vi premiamo.
1: Allora, facciamo la verifica. Prima c'era una domanda legata alla frutta nel mondo, insomma.
0: Semplice, qual è il frutto più venduto al mondo? Tra mela, banana, arancia e uva? La risposta corretta è banana.
1: È banana perché è monoporzionata, perché effettivamente è già pronta, certo. Si sbuccia facilmente e non serve lavarla, e quindi è già più comodo.
0: La
1: no?
0: produzione supera regolarmente i 110 milioni di tonnellate all'anno ed è il 15% del consumo globale di frutta, superando tutte le altre.
1: A portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro è... Sara da Treviso. Brava Sara, sarà richiamata ovviamente dal centralone per i dati.
0: Tutti gli altri no problem, riprovate domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Allora, Vittorio Ferro, il momento dei titoli principali di Company News, poi ovviamente i contenuti saranno nell'edizione delle 13. Cominciamo con il summit USA-Iran.
4: Infatti si riparte da lì tra poco, si cerca la de-escalation a Doha. Secondo la stampa, a breve sarà convocato un tavolo tecnico. Poi in Venezuela si scava ancora tra le macerie. Afa oggi il picco del grande caldo, il punto con il climatologo Luca Mercalli. Forte temporale intanto in Alto Adige e anche sul Torinese. Continuano senza sosta le ricerche del marito del ministro Roccella in un lago. Gli sport mondiali, il Canada agli ottavi, poi il tennis, oggi Sinner a Wimbledon, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: insieme per ovviamente concludere la nostra puntata di snack di oggi. Per il presente abbiamo sentito Another con il 54 Ultra.
1: Bravo!
0: To you.
1: Another, allora.
0: Bisogna dirlo
1: Another.
0: In Italia, Another, Another. E invece per il passato Della Dawson con Three's Family.
1: Oppure?
0: Tre famiglia.
1: Ok, molto okay. Meglio, comprensibile, ai più. Va bene, amici e amiche, grazie per la compagnia come ogni giorno. Non abbiamo detto una cosa questa mattina, che questa sarà praticamente l'ultima settimana di snack al completo fino ad agosto.
0: Fino ad agosto, perché luglio ci divideremo un po', due settimane tu, due settimane io, saremo in solitaria.
1: E allora godiamoci questa settimana, ci risentiamo domani sempre dalle 11 alle 13. Grazie da Giulia Pego, da Leo e da Martino.
0: La parola va a Vittorio Ferro, il momento di Company News. Ciao a tutti!
1: Fate i bravi, ciao ciao!
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 12.59, quasi 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per sospendere gli attacchi reciproci nello stretto di Hormuz. Un funzionario statunitense ha confermato ad Axios la decisione di sospendere ogni attività cinetica. Sono previsti colloqui tecnici a Doha nei prossimi giorni, domani, per garantire la libertà di transito. Teheran, tuttavia, avverte che l'uso di rotte alternative potrebbe aumentare le tensioni. La decisione arriva dopo l'attacco iraniano alla base militare americana in Bahrain, che ha spinto quest'ultimo a chiedere una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiarisce la posizione italiana riguardo alle basi militari e ai rapporti con l'Iran. Tajani ha affermato che il segretario della NATO, Rutte, ha sbagliato, poi si è corretto. L'Italia, ha sottolineato, rispetta i trattati internazionali e ha mai fornito basi per attacchi USA contro l'Iran. Tuttavia, ha precisato, abbiamo autorizzato l'uso logistico delle basi come prevedono i trattati, non per attività di guerra. Tajani ha ribadito che l'Italia non è in guerra con l'Iran e che la sua ambasciata funziona regolarmente a Teheran. A Caracas continuano senza sosta gli scavi a Macuto, nello stato di La Guaira, dove i vigili del fuoco, anche italiani, col supporto di team ecuadoriani e olandesi, stanno lavorando per salvare una donna e due dei suoi tre figli. Intrappolati tra le macerie di un edificio crollato, la donna ha risposto ai segnali dei soccorritori attraverso un geofono, alimentando così le speranze. Le operazioni proseguono appunto nel tentativo di raggiungere la posizione della donna, mentre non si hanno ancora notizie certe sui bambini, che secondo un messaggio WhatsApp inviato dalla madre starebbero bene. E passiamo all'ondata di calore che sta attanagliando l'Europa, che ha provocato oltre 1300 decessi in una sola settimana. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La Francia in particolare ha registrato un aumento di 1000 morti da inizio dell'ondata, dal 24 giugno. Si attende aria più fredda e un po' di sollievo verso metà di questa settimana. Ma sentiamo Luca Mercalli della Società Meteo Italiana. Cosa sta succedendo?
6: Succede ciò che è già capitato negli ultimi 20 anni in Europa, cioè le ondate di calore africano, che prima del 2003 erano sostanzialmente sconosciute nella climatologia, si sono fatte sempre più frequenti e sempre più intense. Questa è particolarmente intensa soprattutto nei paesi del nord Europa, al di là delle Alpi, ed è di grande durata, quindi crea danni sanitari più gravi. Il nostro corpo una giornata molto calda la sopporta, ma risente di uno stress termico cumulativo se dura per più giorni. In Francia i problemi hanno cominciato a nascere circa 7 giorni dopo che le temperature sono rimaste stabilmente sui 40 gradi e sui 25-27 gradi di notte, una temperatura che mette veramente in stress l'organismo.
5: Questo anticiclone si sposta verso nord Europa?
6: Dopo essere rimasto bloccato per più di una settimana nella zona che va dal Marocco, Algeria, verso l'Inghilterra, quindi sostanzialmente una protuberanza, un promontorio verticale, se lo guardate sulla cartina, che dall'Africa puntava all'Inghilterra, e lì quindi ha dato i danni per la stazionarietà sulla stessa regione, ma almeno l'Italia era un pochino laterale, un po' a margine, quindi non abbiamo proprio avuto i 43-44 gradi della Francia, ne abbiamo avuti 37-39, proprio giusto ieri abbiamo avuto 40 gradi a Roma, 40 gradi ad Alessandria, quindi siamo stati un pochino a margine. Adesso si è coricato verso est e ha preso quindi Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Austria, ma si va a disgregare per l'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, che però ci porta i temporali. Temporali che già ieri sera hanno interessato le Alpi occidentali e il Piemonte, anche purtroppo con delle grandinate, sono stati per ora rapidi ma già intensi, e si potrebbero rinnovare sempre di più da stasera al primo di luglio, perché l'anticiclone africano si va smantellando gradatamente in queste ore, porterà finalmente più fresco anche sull'Italia, ma purtroppo ci saranno questi temporali sempre più diffusi che potrebbero localmente fare dei danni.
5: Le violenti temporali hanno colpito ieri sera il Burgraviato in Alto Adige, causando l'evacuazione di 69 persone, il ferimento di 5, una colata detritica innescata da circa 50 mm di pioggia in un'ora ad Avelengo ha raggiunto la zona di via Baldinova, seppellendo 3 edifici residenziali fino al secondo piano e distruggendo 4 veicoli. 39 persone evacuate a Merano e 30 ad Avelengo. Le operazioni di soccorso sono complicate da una seconda colata. Intanto nubi fragi e allagamenti hanno interessato anche Torino e il Piemonte dopo una giornata segnata da temperature estreme. Le forze dell'ordine hanno ricevuto oltre 70 segnalazioni sulla 43enne del Bangladesh, sospettato di aver ucciso 3 connazionali, un uomo, una donna e la loro figlia di 8 anni, nella capitale. L'unico superstite, il figlio maggiore della famiglia, un 20enne, è stato operato alla testa. I medici e il gemelli riferiscono che il giovane è vigile e orientato, ma le sue condizioni restano delicate. Si è salvato fuggendo dall'abitazione al momento dell'aggressione. Le ricerche del presunto omicida proseguono intensamente. La 32enne aggredita con l'acido a Peseggia, nel Veneziano, è ricoverata in terapia intensiva a Padova in condizioni stabili. La donna ha riportato ustioni al viso, al collo e alle braccia. I carabinieri stanno indagando, analizzando le immagini delle telecamere nell'area dello stadio, dove si trovano le uniche celle telefoniche della frazione. Si vaglia anche la vita della vittima, che sembra abbia avuto una relazione con un cittadino di origini nordafricane. Continuano senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito del ministro della famiglia Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico, Viterbo. L'uomo si trovava in barca con la famiglia quando, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe tuffato in acqua per poi non riemergere più. Si ipotizza un malore. Le operazioni di soccorso sono proseguite anche di notte con l'ausilio di un rover sottomarino. Dal 1 luglio cambiano le regole per i fondi pensione, ma solo per i lavoratori del settore privato. Per i neoassunti scatterà infatti l'adesione automatica ai fondi negoziali. La novità, contenuta in un emendamento al decreto lavoro, darà un impulso alla previdenza complementare. Entro 60 giorni dall'assunzione il lavoratore potrà scegliere se aderire o rinunciare al fondo, ma se non si esprime l'iscrizione sarà automatica. Il governo punta a incentivare il risparmio previdenziale. Lo sport: il Canada è la prima squadra ad accedere agli ottavi dei mondiali di calcio dopo aver sconfitto il Sudafrica. Stasera alle 19 Brasile-Giappone, la vincente affronterà la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia. In serata anche alle 22.30 si gioca Germania-Paraguay, con chi avanza che incrocerà la vincente di Francia-Svezia. Sul fronte del tennis, oggi a Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner alle 14.30 sul Center Court contro Miomir Cemovic, impegnati anche Dardari contro Quinn e Cocciaretti contro Wang. Il meteo nel pomeriggio: nubi irregolari interesseranno Alpi, nord-ovest e zone interne del centro-sud. Sono previsti rovesci temporali, specie sul settore alpino e prealpino, lungo l'Appennino, nell'interno del Lazio e sui rilievi siciliani. Non si escludono fenomeni intensi. In serata locali temporali potrebbero estendersi alle pianure tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto occidentale. Il caldo rimarrà comunque intenso e afoso. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

sotto magari invece partecipa al regalo comunque. Ciao Stefano, guarda, ho quasi 45 e fino a qualche anno fa ti avrei detto sì per quieto vivere, per non crearmi problemi, ora invece no. Varie esperienze negative e positive mi hanno preparato a mettermi davanti in primis le mie idee e la mia coerenza, quindi io ti dico hashtag io sto con Alice. Non è che mi dispiaccia come hashtag. Grazie, noi ci fermiamo un istante, torniamo fra poco, sarà ancora...

0: guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: continua a ribadirlo e funziona, pur non essendo una canzone estiva è diventata estiva praticamente, perché siamo al 29 di giugno e la stiamo ancora passando. È ritornata Annalisa, mentre noi abbiamo girato la domanda che arriva da una chat di questa storia di Alice, che per coerenza dice: io non voglio partecipare alla colletta. Ma quello che l'ha stupita di più è che, come al solito, ci sarà un gruppo di persone che invece aderirà a questa colletta, e certe volte si sta dalla parte di quelli che fanno la colletta, perché dicono: per quieto vivere, visto che il capo verrà a sapere che lei non partecipa a questa colletta, voi come vi siete comportati in questi casi? Avete sempre aderito? Non avete aderito? C'è stato un periodo dove l'avete fatto? Avete fatto marcia indietro, come l'amico di prima che ci ha scritto e dicendo: guarda, per quieto vivere per anni l'ho fatto, ma adesso non lo faccio più, addirittura hashtag io sto con Alice. Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Ciao, mi è già successo una cosa simile nel passato e io non ho aderito, solo per il fatto di coerenza, perché se non c'è un rapporto umano tra virgolette e poco lavorativo durante tutta la settimana, non vedo perché si debba fare finta di fare la festa ed essere coinvolta alla festa.
0: Ah, perché, poi
1: ciao da Luca.
0: Ciao Luca, perché poi te lo potresti mettere contro, eh? Non hai detto che sia uno che, cioè, uno che è così poco attento all'idea di non partecipare alle collette dei dipendenti, e uno anche che può essere cattivo, poi, cioè, non è che non partecipare il capo fa finta di niente, potrebbe essere anche qualcuno di vendicativo. C'è Nathan Doe con Tion Wayne, c'è Kula.

0: Brivè anche in questa serata. Allora, in 6 anni mai fatto regalo per la capa, questa firma da parte di Betta. Poi c'è qualcuno che scrive: buonasera Conte, fa bene non partecipare, brava. Sì, ma diteci anche il perché, cioè voi come avete reagito in queste occasioni, sì, no, lo avete fatto, non lo avete fatto. C'è per esempio chi ci scrive: buon pomeriggio, riferisce alla ragazza da parte mia che il regalo se lo faccia per se stessa e non al datore di lavoro che non è suo padre. È Stefano dalla Sardegna, complimenti anche per la trasmissione, grazie. E poi aggiunge: non è un problema se il datore di lavoro viene a saperlo, problemi suoi, che si metta contro di me, così poi dormo tranquillo. No, te vai, insomma, c'è chi dice: non ho nessun problema se il capo si mette contro di me, tanto sono cavolacci suoi. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ma piuttosto di pagare una cena a fare una colletta per il mio capo, più volentieri pago una cena ad Alice. Ciao Alice, sei una grande. Ciao Radio Company.
0: Sono tutti favorevoli all'idea di dire: lui non partecipa, io non partecipo, viva la coerenza. Voi come vi comportereste? Intanto c'è Martin Solveig, c'è Jealousy.

0: A proposito di persone che hanno promesso a se stessi di non inchinarsi più a determinate cose e non le hanno più fatte, per esempio Martin Solveig è uno di quelli che ha detto non farò più DJ set ed è sparito, cioè completamente scomparso, perché lui ha deciso di ritirarsi di farlo. Però insomma è una promessa completamente diversa rispetto a quella di Alice, che ha detto io non partecipo alla colletta del capo perché mi sembra irrispettoso, cioè nei miei confronti, non nei suoi, perché non ha mai partecipato, non ha mai fatto una colletta lui, perché devo partecipare io e unirmi a una cosa che non sento. E voi come vi siete comportati? Sentiamo che c'è in lista.
1: Io alla raccolta per il regalo del matrimonio del capo non ho assolutamente partecipato, e quando me l'hanno chiesto anche in ufficio ho specificato pure, dite pure che io non ho partecipato, alla faccia sua.
0: Ecco, così il capo sa, è informato che non ho partecipato. Cassango e Aleandro Gorrido, aie.

0: Aie! Cassango e Alejandro Corrido, tra l'altro avevo sentito anche una versione remix di questo pezzo. So che andrai a dormire più tranquillo adesso, Gianluca, che te l'ho detto. Allora, stiamo vedendo come vi comportate nel caso di una colletta fatta per il capo, perché insomma c'è qualcuno di voi che dice io ho partecipato, io non ho partecipato, io non partecipo in generale a tutte le collette. Ciao Stefano, io volevo dirti che fino a poco tempo fa partecipavo alle collette sia per i compleanni, che si era utile aiutare degli amici in difficoltà, però ultimamente mi sono accorto che alcuni amici che vengono aiutati praticamente sono quelli che piangono dalla mattina alla sera, i cosiddetti vagabondi. Pertanto dopo l'ultima esperienza non faccio più collette per nessuno, mi firmo anonimo, grazie mille, una buona serata. Grazie per la tua firma anonima, però lui ha detto io fino a qualche anno fa partecipavo a tutte le collette, che fosse sia per il capo che per i colleghi. Poi da un giorno mi sono reso conto che le collette poi partecipano sempre, ma quando magari, perché poi accade anche l'opposto, cioè quando si organizza una colletta per gli altri ci sono gli altri che spariscono, oppure tu anticipi e non si fanno più vedere. E quindi da lì ha deciso basta. Adesso non solamente per il capo, ma proprio tutte le collette ho detto basta e ho detto stop. Voi, le vostre risposte, i vostri messaggi, i vocali scritti. Fra pochissimo torniamo con Tutti in Lista.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Sono ritornati nel nostro pomeriggio dove abbiamo dell'ottima musica, ma dove abbiamo anche l'argomento dove vi abbiamo chiesto appunto voi come vi comportereste. Voi partecipereste alla colletta per il compleanno di un capo che non sopportate, sapendo che il giorno dopo dovreste comunque lavorarci insieme. Sentiamo chi c'è con noi per
1: tutti. Ciao company, allora fino a qualche anno fa io ero totalmente contraria, quindi no regalo, a parte che l'idea poi partiva dai dirigenti, quindi ovviamente non si facevano neanche diciamo remore di quello che poteva essere il budget, perché lo imponevano e tutti dovevano mettere X dopo che avevano deciso il regalo ai dirigenti. Quindi questa cosa non mi stava bene. Da un anno a questa parte sono diventata responsabile e diciamo mi sento anche tra virgolette di più questa responsabilità di però a patti che venga deciso e concordato con tutti un budget a cui tutti possono aderire e che si sentono confident nel farlo. E allora dopo si decide effettivamente con il budget che si è tirato su se eventualmente fare un pensiero, che comunque l'idea è sempre carina, però appunto bisogna prima chiedere a tutti che siano d'accordo, altrimenti imporlo non è assolutamente, non va assolutamente bene, anche perché ripeto, l'idea non parte dal titolare ma parte da alcuni dirigenti che non si fanno neanche questo tipo di domande.
0: Ma la cifra confident pensando ai dirigenti qual è? 200 euro? 250? 300? No, perché pensando alla cifra No, la cifra confident è più bassa, dai, più bassa. Non posso pensare che si chiedano cifre così. Abbiamo Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor Jadon.

0: mentre stavo leggendo il prezziario, nel senso di allora, loro e per loro presumo intenda i dirigenti, 50 euro, perché prima abbiamo sentito quando era lo spending, no? 50 per i dirigenti, responsabili 30 euro, dipendenti 10 euro, in pratica i ricchi 50, i mezzo 30, i poveracci 10. Sto scherzando, sto assolutamente scherzando, ma non sono d'accordo, ognuno se vuole, da quello che si sente, con quello che tira che si tira su, poi fa e si fa il regalo, ma è giusto, insomma, uno mette quello che si sente. È questa cosa di sentirsi legati all'idea di doverlo fare perché parte dai capi, no? Cioè uno potrebbe anche dire io non me la sento, non voglio partecipare, e non essere comunque bollato, perché poi parte da qui il discorso di Alice, anche perché se il titolare fa una festa in barca d'estate, poi non ho capito cosa ha scritto e non voglio nemmeno leggere perché a Natale secondo me fa altro, però lei aveva scritto così. Sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai.
1: Allora, al mio lavoro il capo sono io, quindi a parte inversa vi posso dire che se io ho sempre avuto un pensiero gentile per chi lavora con me, la nostra è un'impresa sociale, quindi abbiamo collaboratori ma anche volontari alle occasioni, a Natale, al compleanno, insomma non cose costose, però magari pensieri un po' mirati, un bigliettino anche gentile eccetera. Quindi poi quando tocca a me ho sempre ricevuto tanto affetto in cambio, e per esempio quest'anno, prima di un intervento importante, un'operazione un po' delicata, mi hanno regalato un barattolo pieno di pensieri positivi, per cui ecco, cerchiamo di non spendere magari tanti soldi ma di regalare attenzione all'altro, e vedo che quello che io do in cambio ricevo.
0: Ho tremato per un attimo quando hai detto barattolo pensando all'operazione, non volevo che avessero messo qualcosa sott'olio, però era barattolo, è andata bene, dai, un barattolo con pensieri positivi mi piace molto. Fra un attimo ritorniamo con i vostri messaggi, adesso però Tini Tampa con Just Glynn, Non Letting Go.

0: partiti da Alice, che lavora in un ufficio da qualche anno. Tra pochi giorni è il compleanno del suo capo e come ogni anno parte la colletta tra dipendenti per il regalo. Alice questa volta dice di no, non partecipa, e lo dice apertamente senza nascondersi. Quel capo per lei è scorretto, sgarbato, tratta i dipendenti come numeri e lei non ha intenzione di fingere un affetto che non sente solo per restare nelle righe. Quello che la lascia perplessa però è che non tanto per la colletta in sé, è che sa benissimo che una parte dei suoi colleghi che in privato la criticano esattamente come lei, al fine i soldi per il regalo lo mettono comunque. Fanno sorriso di circostanza al giorno del compleanno, gli portano il pacchetto con tanto di biglietto firmato da tutti, tranne da quelli che non hanno partecipato ovviamente al regalo. Vi abbiamo chiesto, in una situazione del genere, voi come vi comportate, come vi siete comportati? Abbiamo sentito anche messaggi da parte di capi che invece hanno un rapporto assolutamente idilliaco, e quindi c'è questo scambio addirittura fra il capo, poi la restituzione in favore, comunque con gesti e pensieri, perché non è indispensabile poi anche la cifra. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Io do perfettamente ragione alla ragazza, e perché io sono uno di quelli, però siccome io ho messo già all'inizio le cose in chiaro, quando era ora di fare regali di questo, regali di quello, ovviamente tutti e solo per convenienza e per fare la bella faccia che dopo alla fine dietro ti dicono quello che vogliono,
0: sì.
1: E allora io, per non sapere né leggere né scrivere, ho sempre detto che non ci stavo mai alle collette di qualsiasi tipo. Allora, le prime due o tre volte ti rompono le balle, poi sanno che personalità hai e ti lasciano stare, e il problema non si pone più. Ciao, buona serata.
0: Ciao, cioè lui ha detto: guarda, mi tolgo completamente da qualsiasi tipo di colletta, che sia per i capi, che sia per i colleghi, che sia per chiunque. Sapete benissimo qual è il mio carattere, la mia caratteristica. C'è Mario.

C'è Marco che scrive: capisco Alice, ma in ufficio ci lavoro 25 anni e quindi la colletta non la fai per il capo, la fai per te stesso. Sei l'unico che non partecipa davanti, diventi praticamente il bersaglio. 5 euro nella busta costano molto meno di un anno di tensioni. E invece per diciamo evitare questo tipo di tensioni, Marco dice: metti 5 euro, fai finta di niente, per un anno stai tranquillo e non ti rompi neanche le scatole e non vai a creare scontri inutili. Voi come vi comportereste? Ritorniamo fra pochissimo con tutti i listi.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: della sua volontà di non voler partecipare al regalo organizzato per il capo, perché dice lui non fa mai le collette, non partecipa mai per nessun dipendente, perché io devo partecipare a qualcosa che non condivido come idea, però dall'altra parte sa benissimo che diventerà un bersaglio, perché questo capo non è neanche così buono, quindi secondo me se la prenderà male una volta che Alice non parteciperà al regalo. Voi come reagireste a una cosa del genere? Lo fareste, non lo fareste? Stanno arrivando diverse risposte. C'è chi come Valentina dice: io sto con Alice al 100%, l'ipocrisia sul lavoro mi fa più male della scortesia del capo. Se uno è scorretto con me tutto l'anno non gli faccio il regalo solo perché così fan tutti. Preferisco essere quella che non partecipa ed è coerente piuttosto che quella che firma il biglietto per un sorriso falso. Non sono d'accordo. 333 2688 688, anche per le vostre di risposte. Noi invece controlliamo l'ora. Le 19 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook. La donna rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Fed. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo e italiano, lo prevede il ministro delle imprese Urso. La crisi è strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, è la replica del responsabile economia e finanze del PD, Misiani. Occhi puntati su luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Chiusura di seduta in lieve calo per la borsa. Piazza Affari a fine giornata lascia sul terreno 0,2 di punto. Lo spread BTP Bund si attesta invece a quota 74.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Prato, concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

Baby Kay, allora c'è Giulia che invece dice: io farei una via di mezzo, non partecipo ma nemmeno lo faccio, faccio la guerra, cioè niente soldi, ma il giorno del compleanno dico tanti auguri e vado avanti normale. C'è uno spazio tra fingere affetto e fare la rivoluzione in ufficio. Quindi lei dice, dico non partecipo al regalo, però dall'altra parte metto la mia maschera migliore, perché è inutile insomma aprire una guerra in ufficio che poi diventa controproducente. Ecco, questa è la sua via di mezzo. Noi abbiamo anche James Earl insieme a Ike Crossfield, Sun is Shining.

Shining, ripreso da un grandissimo successo del passato, riproposto in questa versione della nostra serata. Siete all'interno di Tutti in Lista in questo 29 giugno 2026. E allora c'è Roberto che dice: il vero problema non è il capo, manco se ne accorge se manchi tu. Alice si sta facendo una battaglia di principio che il destinatario non percepirà nemmeno. È come scioperare da solo, non se ne accorgerà nemmeno del fatto che tu non partecipi al regalo, vedrai. Quindi non si accorge. Ma però su questa filosofia Roberto non si accorge neanche se tu partecipi a questo punto, cioè che tu partecipi o che tu non partecipi non se ne accorge comunque, quindi forse ha ragione anche Alice, cioè dice non voglio buttare via del denaro. Ci stanno tutte le risposte anche stasera, grazie per tutti quelli che hanno partecipato. Fra poco ritorniamo insieme, sarà il momento dell'Happy Vibes.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Siete nel pomeriggio, ormai nella serata di Radio Company. Come sta andando? Tutto bene? Tutto ok? Perché adesso vi chiamiamo ancora una volta in causa. D'altronde tutti in lista. È proprio l'opportunità e l'occasione di essere sempre protagonisti all'interno del nostro appuntamento, che dura dalle 18 fino alle 20 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Radio Company. E anche oggi abbiamo l'appuntamento con l'Happy Vibes. Cosa c'è da fare? Beh, decidere se una delle tre canzoni la volete sentire, quindi pezzo A, pezzo B o pezzo C. Mandate la vostra preferenza velocemente con un WhatsApp, quindi assolutamente gratis come sempre, A, B o C, 333-2688-688, per dirci quale di queste tre canzoni, di questi tre pezzi volete ascoltare. Pezzo A di stasera, Cerebro con...

Kelly, I Follow River, The Magician Remix. Pezzo C, le Icona Pop, I Love It. I don't care, I love it, I don't care. Tre canzoni per saltare, per ballare, quindi Cerebro, pezzo A, Licky Lee, pezzo B, Icona Pop, pezzo C. Quale di queste tre volete riascoltare? Avete il tempo di una canzone per mandarci le vostre preferenze. C'è Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Speriamo e andiamo e finiamo Hit Parade. Comunque dai, è arrivato anche il nuovo pezzo, praticamente Gianni Morandi in collaborazione con Alessandra Moroso. Insomma, una collaborazione che magari non ti aspetti per l'estate 2026, ma ci sta, è uno di quei pezzi che va ad arricchire ancora di più la nostra collezione per questa estate. Speriamo naturalmente di sentirlo a lungo. Mentre sai che facciamo? Ci fermiamo solamente un istante, perché fra pochissimo si ritorna di nuovo insieme qui per Tutto in Lista Club Privé. Arriverà l'effetto di stasera, chissà quale sarà. Ma

0: Lotto, concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Natale il pezzo che avete appena sentito di Sombr. Siamo nella serata di Radio Company e anche stasera, anche in questo 29 di giugno 2026, stiamo per giocare insieme e lo facciamo con il nostro effetto, effetto che insomma ritorna d'abitudine per quelli che ci seguono sempre, ma che è magari una novità per chi non ha mai partecipato ai nostri giochi serali. Come funziona? Semplice, la cosa più divertente di questi giochi che noi facciamo è ricevere la risposta. Quindi dove sta il premio anche per stasera? Magari essere protagonisti del nostro effetto. Per partecipare, per giocare, vi chiediamo semplicemente di darci pochi dati che poi noi inseriamo all'interno di questa macchina per vedere se vi dà una risposta sulla vostra personalità, sul vostro futuro o su una previsione fatta così. Devo dire che questo effetto qui, questo che stiamo facendo da un po' di settimane, ci piace moltissimo perché vi dice, per voi che avete già partecipato, quale personaggio storico potreste essere. O potreste, insomma, che si avvicina caratterialmente a voi. Molti nei personaggi che abbiamo dato, perché poi abbiamo anche chiesto, vi ritrovate in questi personaggi storici? Ci si ritrovano molto. Cioè, quelli che hanno giocato con noi nelle settimane passate hanno detto, sapete che quasi quasi mi ci ritrovo nel personaggio storico che mi avete affibbiato, grazie, diciamo, all'effetto. E allora, per giocare, se volete giocare, se volete conoscere la vostra risposta, semplicissimo, ci mandate il vostro nome, segno zodiacale, animale preferito e colore preferito. E vediamo qual è il vostro personaggio storico abbinato. Potrebbe essere Marco Aurelio, potrebbe essere, che so, San Francesco d'Assisi, potrebbe essere Cleopatra. Insomma, ci sono delle risposte veramente curiose e interessanti. Ripeto, nome, segno zodiacale, animale preferito e colore preferito. Al 333-2688-688 vediamo che cosa risponde il nostro effetto stasera. Abbiamo Laura Pausini con Innamorata. Radio Company. The summer is magic.

Innamorata, Laura Pausini. Perché sentiamo la musica medievale? Semplice, perché vi riportiamo in un periodo storico del passato grazie alle vostre indicazioni. Volete anche voi partecipare stasera? Nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito, come ha fatto Mauro, che ci ha inviato toro, cane, arancione, queste sono le sue indicazioni, e noi gli possiamo dire, grazie al nostro effetto, che Mauro, tu sei Leonardo da Vinci. Mauro, poi se ti ci ritrovi facci sapere, Mauro, sei Leonardo da Vinci. Una curiosità che non si ferma mai davanti a un campo, capace di passare dall'arte alla scienza con la stessa naturalezza con cui gli altri cambiano stanza, hai quella concretezza pratica che trasforma le idee in qualcosa di reale e tangibile senza perderti nella sola teoria, e sotto la genialità visibile c'è una pazienza infinita, scusami. I tuoi progetti più grandi richiedono tempo e tu sei disposto ad aspettare. Ti ci ritrovi, Mauro? Leonardo da Vinci, che bel personaggio poi. C'è Marta, segno del cancro, il suo animale è la farfalla, il colore è il verde. Marta, bello anche questo come personaggio. Tu sei Frida Kahlo, una capacità di trasformare il dolore e la complessità della vita in qualcosa di bellissimo e autentico senza mai nasconderti dietro maschere di comodo. Hai quella sensibilità che senti tutto con un'intensità fuori dal comune e una forza silenziosa che ti permette di rialzarti ogni volta con ancora più colore addosso. Chi ti guarda davvero capisce che dietro la fragilità apparente c'è una delle persone più resilienti che conoscerà mai. Ti ci ritrovi, Marta? Noi 333-2688-688, intanto per altri messaggi che stanno arrivando. Abbiamo anche Timmy Impala con Genie, Dracula.

che abbiamo appena sentito in questa nostra serata. E allora c'è anche Deborah, che è del segno del Capricorno, il suo animale è la civetta, il colore è il rosso. Deborah, tu sei Hannah Arendt. Dico e spiego per chi non conosce Hannah Arendt. È nata dal 1900, nata nel 1906, ha vissuto fino al 1975. Filosofa e teorica politica tedesca, una delle menti più rigorose e influenti del Novecento, nota per i suoi studi sul totalitarismo e per il concetto di banalità del male. Questo giusto per dare una connotazione storica per chi non la conoscesse. Una lucidità mentale che taglia dritto al cuore delle cose, senza farsi distrarre dal rumore intorno o dalle opinioni di comodo. Hai quella capacità di vedere oltre le apparenze e di chiamare le cose con il loro nome vero, e anche quando scomodo farlo. E sotto il rigore intellettuale c'è una passione profonda. Pensi con la testa, ma senti con un'intensità che pochi sospettano. Deborah, ci ritrovi? Personaggio. Allora c'è Beatrice, segno dei pesci. Il suo animale è il cavalluccio marino, il colore è il verde acqua. Beatrice, tu sei Virginia Woolf. Credo che insomma non abbia bisogno di presentazioni. È scrittrice inglese, una delle voci più innovative del Novecento letterario, maestra del flusso di coscienza e di un'introspezione psicologica. Comunque una sensibilità così sottile da percepire le sfumature che ad altri scivolano via senza nemmeno che se ne accorgano. È un mondo interiore tanto vasto quanto difficile da spiegare a parole, anche se tu paradossalmente ci riesci meglio di chiunque altro. Hai quella fragilità che in realtà è una forma sofisticata di intelligenza, capace di cogliere la bellezza nei dettagli più piccoli e di trasformarla in qualcosa di universale. Vivi su un ritmo tutto tuo, fuori sincro col mondo, ma non per questo sbagliato, è solo tuo come sincronizzazione. È un po' come Gianluca Pacini, che vive su una sincronizzazione tutta sua. Noi abbiamo Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi.

ritornato anche lui nella nostra serata, dove stiamo scoprendo, grazie all'effetto, quale personaggio storico potreste essere. Un po' un gioco, come sempre, come ogni sera, per divertirsi, per vedere. E devo dire che le risposte sono interessanti anche per Fabio. Lui è del segno del cancro, è uno squalo rosso come animale, gli piace lo squalo e come colore il rosso, quindi proprio Fabio. Tu sei Ernest Hemingway, una scorza dura che protegge un'emotività profonda e una vita vissuta sempre al massimo, perché stare fermi non fa parte di te. Hai quella capacità di affrontare le cose di petto senza giri di parole, ma dietro alla durezza apparente c'è una sensibilità che esce fuori solo nei momenti che contano davvero. E quando ti dedichi a qualcosa, a qualcuno, lo fai con un'intensità che lascia il segno. Ti ci ritrovi, Fabio, nella figura di Ernest Hemingway. Personaggio controverso, però sicuramente interessantissimo. Abbiamo anche Annalisa, segno del cancro, il suo animale è il lupo, il colore è rosa. E qua andiamo verso la beatitudine, perché come personaggio Annalisa ha scelto Madre Teresa di Calcutta. Una dedizione totale verso chi ha più bisogno di chi, verso chi ha più bisogno, nata da un'empatia così naturale da non sembrare nemmeno una scelta, ma un'estensione di chi sei. Hai quella forza silenziosa di chi non ha bisogno di proclami per cambiare le cose, ma agisce ogni giorno con una costanza che pochi riescono a mantenere nel tempo. E dietro la dolcezza apparente c'è una tenacia incredibile, niente ti ferma davvero quando hai deciso di aiutare qualcuno. Sai che facciamo? Ne leggiamo ancora uno in velocità, ma proprio per chiudere. C'è Tania, il suo colore è il violetto, il cancro è il segno zodiacale, il cane l'animale. Tania, tu sei Eleonora Duse, un'intensità emotiva che si traduce in tutto quello che fai, capace di vivere ogni esperienza come se fosse l'unica che conta davvero in quel momento. È una sensibilità artistica naturale, quella capacità di trasformare anche il quotidiano in qualcosa di memorabile, semplicemente attraversandolo con tutta te stessa. La tua fedeltà verso le persone che ami è assoluta, che entra nel suo cuore e ci resta per sempre. Vi ci siete ritrovati? Noi chiediamo sempre a quelli che sono stati fortunati e scelti stasera. Domani ritorniamo con un altro effetto e fra pochissimo ritorniamo con Tutti in Lista.

0: Amore, portami in paradiso.
1: Ok, prenoto il traghetto.
0: Come, scusa?
2: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.

0: tutta nostra. Con Gaia abbiamo chiuso l'appuntamento di stasera di Tutti in Lista Club Privé. Abbiamo sentito prima anche Space One, For Peace, For Unity a chiudere, quindi prima brano del passato e poi brano del presente, insomma li abbiamo sentiti tutti e due. Grazie a tutti voi, a chi ha partecipato all'effetto, chi è stato con noi fino adesso, chi si fermerà ancora, perché ricordiamo che arriva Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Gianluca Pacini si ferma qui, direi che di vacanza ne è fatta adesso, insomma, fino alle 22 insieme a Igor Pezzi. In questo 29 di giugno passo e chiudo, l'appuntamento è rinnovato per domani a partire dalle 18. Ciao!
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé.
0: Le 20 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Channel Spyro, Material Lover. Sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma buonasera. E come sempre il momento più rilassante è proprio quello nel quale indosso le cuffie. Vengo vicino al microfono e dico buonasera, ben partito. Che meraviglia, è ritornato anche lui, Gianluca Faccini. Buonasera. Come stai? Mi sei mancato.
2: Sì, anche tu lo sai.
0: Lo so, ci siamo mancati. Bene.
2: Ti ho spedito, allora, la cartolina.
0: Veramente? No, ma cioè, tu sei capace di farlo, eh.
2: Pure senza francobollo è ancora in bocca.
0: Io giuro, ragazzi, se arriva la cartolina faccio una foto, la posto, giuro. Okay. Nella story, nell'Instagram di Radio Company e anche sui nostri. Vabbè, allora. Ciao a tutti, buonasera. Che vi devo dire? Arrivo da un weekend pazzesco, incredibile. E ora vi farò ridere. Si è concluso, sapete come si è concluso il mio weekend? Ieri sera alla festa delle fragole e dei lamponi. Cioè, siamo partiti con Ivana Spagna, Pordenone, l'80 Festival, una roba strepitosa. Un tripudio, ancora grazie mille, grazie a tutti. Ci siamo divertiti un sacco, Poi, insomma, il piacere di presentare il director, poi è partito Mauro Tonello, è arrivato Ivana Spagna. Di tutto, grazie di cuore, bellissimo. Il primo 80 Festival della stagione 2026, peraltro. E così, si parte alla grande. Poi sabato, come l'ho detto più volte, mi sono stradivertito al matrimonio dei due sindaci, che li saluto ancora. Ragazzi, 12 ore di matrimonio ho fatto, 12 ore di musica e quant'altro. Insomma, è stato un weekend pieno, non ho nemmeno sentito il caldo, pensate un po', cioè vi rendete conto? Oggi però l'ho sentito tutto, oggi proprio così, un treno nelle gambe, incredibile. Parleremo anche di questo stasera, perché nonostante tutto l'Italia si difende molto bene ad aree verdi e ci sono ovviamente anche i vari consigli. Però, prima di partire, Gianluca Faccini, ti è mancato lo sciamano? Dimmi la verità.
2: Lo porto sempre con me.
0: Ok. Allora, signore e signori, il consiglio di questa sera, il consiglio dello sciamano.
3: Ogni dettaglio deve essere perfetto, anche quello che non si vede. Orazio Pagani.
4: Up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: Con Leroy con Make My Day su Radio Company. Buona serata, parte una nuova settimana delle cose da pezzi. Il protagonista è il caldo, lo so, il caldo. Arrivano già i primi temporali, speriamo bene, speriamo solo raffreschi, solo si abbassa questa temperatura che è troppo infernale. Insomma, dopo i 35 gradi il corpo comincia, cioè, comincia a soffrire. È come nell'Himalaya che dopo gli 8000 c'è la deadline. Una roba così, cioè, non, ma non si può, non si può, non si può, non è normale e non lo vogliamo assolutamente. Però l'Italia, nonostante tutto, sembra si stia difendendo molto bene con le foreste che hanno superato i 100.000 km quadrati. Cioè, addirittura c'è un comune che è coperto per il 98.4% del suo territorio dal verde e siamo nel comune più boscoso che si chiama Marcetelli, in provincia di Rieti. Quindi l'Italia, nonostante tutto, c'ha molto verde. E è vero che qualche città ha più cemento che verde e sarebbe meglio l'incontrario di questi tempi, però, perché sapete che il più verde c'è e più fresco c'è, è ovvio. Insomma, parleremo un po' di questo, un po' di refrigerio, come ci si può, diciamo, rinfrescare. E poi parleremo anche delle vostre città, quanto verde hanno, quanto alberi hanno, per esempio. A Siena, quanti prati, parchi ci sono, Paccini, ma secondo te?
1: Non lo so, un sacco?
0: Non lo sai, ma un sacco, sì. Beh, sì, ma siamo in centro Italia, là è abbastanza boscoso, penso di sì, non lo so. Ok, ma non solo, perché dopo dall'Italia ci collegheremo alla Cina, perché si stanno difendendo dal caldo grazie a una muraglia verde. Quindi, insomma, si parlerà del pollice verde, di alberi, di natura. Tra pochissimo, qui su Company.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

nelle piazze, sotto le stelle. Decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone. Mixatone. Watch me.